ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: When I was young, I fell in love.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da

0: Merci.
1: Sono le 6:01.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore deciderete di sborsare i toni di una polemica nata per motivi banali offrendo un ramoscello d'ulivo inaspettato. La vostra capacità di fare un passo indietro sarà la vera vittoria della giornata. Toro, riceverete un feedback onesto da un collaboratore che vi costringerà a rivedere la vostra gestione del tempo libero. Questa critica costruttiva sarà lo stimolo per iniziare un nuovo hobby più rilassante. Gemelli, sarete attratti da un'opportunità di risparmio legata al mondo dei trasporti o della mobilità sostenibile. Valuterete un cambiamento nelle vostre abitudini di spostamento che gioverà anche al portafoglio. Cancro, un incontro sociale vi metterà in contatto con una persona che ha vissuto esperienze di vita radicalmente diverse dalle vostre. La sua storia vi affascinerà, spingendovi a rivedere alcune vostre priorità. Leone, invece di cercare il consenso esterno, oggi troverete gratificazione nel completare un compito solitario che rimandavate da tempo. Il senso di gratificazione varrà più di 1000 applausi. Vergine, vi troverete a gestire una conversazione di coppia su un tema tabù, riuscendo a mantenere una calma olimpica. La vostra capacità di sviscerare l'argomento rafforzerà la fiducia reciproca. Bilancia, un acquisto fatto di impulso tempo fa si rivelerà oggi provvidenziale per risolvere un piccolo intoppo in casa. La vostra apparente mancanza di logica si trasformerà in lungimiranza. Scorpione, sarete molto loquaci riguardo a un vostro progetto artistico trovando orecchie attente e curiose. Mostrare le vostre bozze interiori vi farà sentire più leggeri e meno isolati del solito. Sagittario, in amore sceglierete di non seguire la massa declinando un invito mondano per una serata di studio condiviso con il partner. La crescita intellettuale di coppia sarà il miglior afrodisiaco. Capricorno, sarete chiamati a dare una prova di flessibilità riguardo a un appuntamento che verrà spostato all'ultimo minuto. Invece di spazientirvi, approfitterete del tempo guadagnato per una lettura stimolante. Acquario, le vostre finanze richiederanno una piccola revisione a causa di una spesa legata a una vostra passione intellettuale. Non consideratelo uno spreco, ma un investimento sulla vostra evoluzione personale. Pesci, sentirete il bisogno di rimettere in discussione l'estetica di un vostro profilo social o di un blog personale. Cercherete un'immagine più autentica e meno filtrata, ottenendo riscontri molto positivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Specialità di Tito Speck, basta un click.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Consamob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Radio Verona.
4: Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano

0: sto spegnendo.
1: Lo fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
3: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Secondo le proiezioni Istat, Verona perderà fino a 11.000 abitanti entro il 2050 e quasi 50.000 entro il 2080, scendendo a poco più di 200.000 residenti. A pesare sono crollo delle nascite e invecchiamento. Già oggi in città ci sono 189 over 65 ogni 100 under 15. Più resistente invece la provincia, con diversi comuni della cintura ancora in crescita. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 7 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La politica in apertura, Salvini sfida gli alleati sul futuro del centrodestra, Vannacci ne resti fuori. Alla festa della Lega di Oppeano, il leader del Carroccio accusa l'ex generale di essersi chiamato fuori, proponendo candidati alternativi alla coalizione. Salvini guarda poi alle amministrative del 2027, possiamo vincere Verona e Padova con i candidati da individuare già nei prossimi giorni. Intanto Futuro Nazionale si prepara alle elezioni 2027 a Verona. Il comitato 1046, coordinato da Andrea Lonardoni, annuncia di aver raggiunto 300 iscritti, tra cui numerosi giovani e imprenditori. Dalla sede di via Valverde vengono coordinate le attività in città e provincia. Cambia il tempo in Veneto, mercoledì attesi temporali anche violenti, grandine, forti raffiche di vento, soprattutto sulla pianura meridionale. Seguirà un crollo delle temperature fino a 9 gradi che spegnerà la sesta ondata di caldo africano. Intanto l'ARPAB segnala 65 giorni oltre i limiti per l'ozono a Verona, più del doppio dello scorso anno. Stop dell'Unione Europea alle importazioni dal Brasile di carne bovina e altri prodotti di origine animale. Dal 3 settembre Bruxelles ha escluso il paese dall'elenco degli esportatori autorizzati dopo aver rilevato controlli insufficienti sull'uso di alcuni antimicrobici. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi che chiedono reciprocità negli standard e controlli rigorosi. Celebrata anche a Verona la giornata europea della cultura ebraica, dedicata quest'anno all'amore verso il prossimo, lo straniero e alla responsabilità verso ogni persona. Alla sinagoga presenti il sindaco Tommasi e l'assessore Buffolo, incontri e visite all'antico ghetto. Negli interventi riportati non sono stati affrontati in modo esplicito Gaza né gli abusi dei coloni in Cisgiordania. A San Bonifacio è caccia all'origine dei cattivi odori che da giorni, soprattutto la sera, interessano ampie zone della città. Il comune ha censito allevamenti e attività legate ai concimi e a coinvolto l'ARPAV per individuare la causa. Segnalazioni analoghe arrivano anche da altri comuni veronesi. È tutto, anzi lo sport, perché il Verona sorpresa è avanti in Coppa Italia, batte 2-1 il Cagliari in trasferta e si guadagna il viaggio a Roma, all'Olimpico, per lo scontro agli ottavi contro la squadra di Gasperini. È tutto davvero, adesso le ultime sulla viabilità e sul meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
4: Abbiamo una segnalazione sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 2 chilometri di code tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In città invece abbiamo dei rallentamenti in entrambe le direzioni sulla statale 12 tra Marchesino e Cadi David. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 22, persiste anche l'allerta meteo per afa. È tutto.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, sono le 7:10 minuti in questo istante di lunedì 7 settembre. Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Comincia una nuova settimana insieme a Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e fino alle 9 proviamo a capire che giornata sarà, partendo dalle notizie e poi approfondendole assieme. Come sempre potete partecipare anche voi, WhatsApp al 335 60 11 610, messaggi scritti e vocali. E questa mattina partiamo dalla Germania, perché il voto in Sassonia, Anhalt scuote Berlino e manda un segnale a tutta Europa. L'AfD supera il 44% con un'affluenza record dell'80%, mentre la CDU del cancelliere Merz crolla al 17,4%. L'ultradestra rivendica adesso il diritto di governare il Land per la prima volta dal dopoguerra, ma per farlo servono alleati e i numeri non sono ancora scontati. Il risultato tedesco divide anche la maggioranza italiana. Salvini esulta, Tajani parla invece di una pessima notizia, mentre Vannacci sostiene che l'Europa stia cambiando. E proprio Salvini ieri era nel Veronese alla festa della Lega di Oppeano, dove ha lanciato un messaggio anche agli alleati in vista delle elezioni 2027. Secondo il leader leghista, Vannacci si sta chiamando fuori dal centrodestra presentando candidati contro la coalizione, e mentre Salvini chiude la porta, Futuro Nazionale organizza le proprie forze. Il comitato veronese guidato da Andrea Lonardoni annuncia di aver raggiunto i 300 iscritti. Resta lontana intanto la soluzione di pace per la guerra in Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky a Kiev. Dopo il passaggio al Cremlino, Washington chiede compromessi a tutte le parti, ma rimane aperto soprattutto il nodo dei territori, e sale nuovamente la tensione anche a Gaza, perché l'esercito israeliano afferma che un proprio mezzo è passato sopra un ordigno attribuito ad Hamas lungo la linea gialla e denunciando una violazione della tregua. Ha risposto così nella notte con nuovi attacchi contro infrastrutture nella striscia. Negli Stati Uniti, 5 morti e 5 feriti a Miami, dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, travolgendo alcuni veicoli. 3 feriti sono in condizioni critiche, aperta l'inchiesta sulle cause. E veniamo a casa nostra. Verona invecchia e perde abitanti. Le nuove proiezioni dell'Istat indicano per il capoluogo fino a 11.000 residenti in meno nel 2050 e quasi 50.000 entro il 2080, mentre alcuni comuni della provincia continueranno invece a crescere. Sul fronte agricolo, dal 3 settembre l'Unione Europea ha fermato le importazioni dal Brasile di diverse produzioni animali, compresa la carne bovina. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi, che chiedono gli stessi standard per produttori europei ed extraeuropei. E attenzione anche al meteo, perché mercoledì il Veneto potrebbe essere interessato da temporali intensi, grandine, forti raffiche di vento, prima di un calo delle temperature anche di 8-9 gradi. Tra poco metteremo in ordine titoli, commenti, analisi nella nostra rassegna stampa ragionata, e più avanti alle 8:45 parleremo anche di ragazzi, scuola e scelte per il dopo diploma con Tiziana Argeri del COSP Verona. Presenteremo Assaggi di Futuro, il progetto gratuito rivolto a studenti, genitori e insegnanti per provare ad orientarsi in un mondo del lavoro che cambia sempre più rapidamente. Sono le 7:13 minuti e 44 secondi. Questa è Tempo Reale su Radio Verona. Cominciamo.
2: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
0: Radio Verona, Radio Verona.

0: vivere.
1: Con Angelina Mango, Che bella vita, cominciamo a sfogliare anche i giornali. Partiamo da Verona con il giornale L'Arena. Questa mattina il taglio alto è dedicato a questa, a questo report dell'Istat che vede Verona nel 2080 perdere 50.000 abitanti. Ci sarà già una caduta nel 2011 e poi insomma nel 2050 nel 2011 ci sarà già una caduta nei prossimi anni, appunto, per arrivare poi alla fine a 45-50.000 abitanti in meno. Il prefetto parla alla vigilia della ripresa delle attività lavorative e scolastiche. C'è un'intervista che Alessandra Vaccari gli ha fatto. Priorità, sicurezza e più controlli nelle scuole. Questo è il titolo che troviamo sul giornale d'Arena. Il centro pagina inevitabilmente è dedicato all'Hellas Avalanga sull'Arezzo.

0: destra e Salvini aspetta i governatori, proposte da Zaia e gli altri. Non c'era certo la folla delle grandi occasioni ad accogliere Matteo Salvini nella puntata veronese della festa della Lega ad Oppeano, accoglienza fredda ma nessuna traccia dei malumori della base di cui si parla da tempo, e Salvini ha annunciato due appuntamenti per la prossima settimana, e cioè l'incontro atteso con Zaia e gli altri governatori del nord sulla linea del partito e la decisione del centrodestra sulle candidature a Padova e Verona. Detto questo, torniamo sul giornale L'Arena, perché per un caso di omonimia c'è un a Pescantina un decoratore che si chiama Stefano Calabrese, conosciuto con lo stesso pseudonimo dello street artist Cibo, e ci sono degli haters che se la prendono con lui, credendo che sia lui appunto lo street artist per questo caso di omonimia, però di un soprannome in questo caso, e questo signore a Pescantina si ritrova spesso svastiche tracciate con la vernice sotto la propria abitazione. E sempre, no, questo appunto per dire un po' il clima che si respira, suggestionati forse siamo anche dai risultati della AfD nella Sassonia, questo Lander tedesco che si trova nella Germania dell'Est, ma insomma parleremo ovviamente anche di questo. L'impennata dei livelli di ozono è un'altra cosa che preoccupa.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
7: Radio Verona.

0: assieme a Sophie Tucker con questa canzone dal titolo Manhattan su Manhattan. 7:29 minuti, tra un minuto anche le ultime news Italia Mondo. E di cosa parliamo? Allora parliamo di quello che troviamo sulla sull'arena questa mattina. Vi parlavo, vi accennavo prima dell'impennata dei livelli di ozono. Perché? Perché a preoccupare c'è proprio questo dato da parte dell'ARPA. Il caldo anomalo degli ultimi mesi ha infatti segnato un peggioramento dei livelli di questo gas. Verona, dati ARPA, è al secondo posto, ma inizierà da mercoledì la discesa delle temperature. Così Alessandro Azzoni a pagina 11. Dicevamo le ultime news Italia Mondo e poi continuiamo a sfogliare i nostri quotidiani.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes al secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Partiamo dalla viabilità ordinaria, perché si ingrossano le code tra Marchesino e Cadi David sulla statale 12 in entrambe le carreggiate. Le troviamo anche nell'ultimo tratto della Transpolesana 434 nell'immissione con via Legnago. Più giù, via Legnago presenta poi anche dei rallentamenti con ritardi di 6 minuti tra Pozzo di San Giovanni Lupatoto e San Giovanni Lupatoto. Ora invece, per quel che riguarda la 22 del Brennero, sono saliti a 4 i chilometri di code per traffico intenso in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili a partire da oggi e fino a domenica 13 settembre su via Palazzina, via della Libertà, via Valpantena, via Bonfadio, via Fabbricato Scolastico e via Camillo Cesare Bresciani. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 7:41 minuti e 20 secondi di questo lunedì 7 settembre. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Francesco ci scrive sul voto tedesco. Buongiorno Luca, segnalo una sfumatura simpatica e ignorante di Filippo Sensi del PD che definisce la Sassonia-Anhalt un piccolo land, semplicemente imbarazzante. Poi Luke, che prima ci tira le orecchie sul calcio, ricordo, dice che ieri il Verona ha vinto 5-0, tanto per la cronaca, visto che la Coppa Italia si è già giocata. E sulla politica aggiunge: questa è la notizia, spero che Vannacci abbracci il centro-sinistra, Salvini al tramonto, Meloni allo sbando, Tajani mai esistito in Italia e nel mondo. Anche qui, insomma, una lettura un po' particolare. Infine Patrizia si aggancia molto bene alla notizia sul calo demografico, dice: buongiorno Luca, se continuano a crescere i B&B e quindi a diminuire le abitazioni disponibili in affitto, saremmo sempre di meno a Verona. Patrizia dunque mette sul tavolo un'altra questione: quanto pesa il costo e la disponibilità della casa sulla capacità di Verona di trattenere giovani e famiglie? Tra l'altro, insomma, ne parleremo nel corso di questa nostra puntata di Tempo Reale. Andiamo avanti con la nostra edicola sui quotidiani del Veneto e di Verona. L'Arena l'abbiamo letta, ma allora andiamo a vedere cosa scrivono le altre testate questa mattina. Il Giornale di Vicenza ci parla della Gen Z. Che cos'è la Gen Z? La generazione Z, i giovani disillusi dalla politica che si mobilitano sui temi locali. Questo è un rapporto presentato a Tiene. Non è vero che la generazione Z, cioè i giovani che vanno dai 14 ai 29 anni, si disinteressa della politica, soltanto che non la vive nelle forme e nei canali tradizionali. È l'analisi dell'International School di Alda, riunita a Tiene, e è la generazione, spiega il rapporto, che chiede democrazia e partecipazione, ma in forme nuove. Si mobilitano su temi concreti, ma faticano a mettere a terra le istanze. Un aiuto può venire dalla democrazia locale, se riesce appunto a di intercettare queste istanze. Andiamo sul Mattino di Padova. Persi 10 milioni di multe. Il nuovo disegno di legge del governo prevede che il 70% degli incassi delle sanzioni vada al gestore della strada per la manutenzione. Per Padova vorrebbe dire sottrarre una grossa fetta di risorse ai servizi per i cittadini. Lanci avverte: è a rischio l'autonomia finanziaria se dovesse passare questo disegno di legge del governo. Se andiamo a leggere poi più approfondendo questa cosa, se l'idea nata negli uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avrà seguito, quindi è un'idea di Matteo Salvini, che poi insomma, quindi è sempre più lontano, diciamo, dal federalismo, se lo vogliamo mettere così, il 70% degli introiti derivanti da sanzioni stradali andrà all'ente gestore della strada, con il vincolo di destinare le risorse a manutenzioni e opere stradali. Sulla Nuova Venezia, devasta il reparto, arrestato. Ancora un episodio di violenza in un ospedale, questa volta è toccato all'ospedale All'Angelo di Mestre. Un quarantenne ha sfasciato tutto quando sua madre è morta, ha aggredito il personale della rianimazione, preso a schiaffi un anestesista. L'uomo è stato bloccato da guardie giurate e carabinieri. Torniamo con la nostra rassegna stampa tra poco.
1: Radio Verona, Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: su Radio Verona alle 7:50 minuti 35 secondi, la nostra edicola che si completa per quel che riguarda i giornali della nostra regione con la Tribuna di Treviso. Salasso per il dopo scuola, trasporti, pasti e sport, viaggio nei rincari che peseranno sulle famiglie per almeno 1.300 euro, il racconto di una madre con due figli, il tempo integrato con assistenza e la mensa per due alunni costa tra i 1.836 e i 1.917 euro annui, il pranzo è la voce che ha subito più aumenti. E dopo ci lamentiamo dell'inverno demografico. A proposito di inverno demografico, questa mattina, e così ci riagganciamo anche a quello che ci ha scritto Patrizia al 335 60 11 610, che dice: sì, ma ci sono troppi B&B, gli affitti sono troppo cari. Ecco, questa mattina però l'Arena, in un'intervista di Laura Perina, affronta con il sociologo dell'Università di Verona, Giorgio Gosetti, le conseguenze dell'inverno demografico di cui parlavamo prima. E il punto interessante è che non basta chiedersi quanti saremo, ma bisogna chiedersi quanti saremo e di quale età, perché una Verona con meno giovani e più anziani significa meno persone che lavorano e più persone che avranno bisogno di sanità e assistenza. E questo squilibrio, spiega Gosetti, diventerà particolarmente evidente dopo il 2050. Ma c'è un altro passaggio importante di questa intervista: il calo delle nascite non è necessariamente un destino al quale rassegnarsi. Bisogna creare le condizioni perché i giovani possano costruirsi una famiglia, casa accessibile, servizi, lavoro e soprattutto possibilità concreta di conciliare professione e figli. E Gosetti, nell'intervista di Laura Perina sull'Arena di oggi, mette l'accento soprattutto su un cambiamento culturale. La maternità, cioè, non può continuare ad essere considerata un problema privato della donna, deve diventare una questione sociale, perché se avere un figlio continua a significare, soprattutto per una donna, rischiare di pagare un prezzo sul lavoro, difficilmente riusciremo a invertire la curva delle nascite. E c'è anche una chiave molto veronese, cioè quello della casa, giusto per agganciarci al discorso di Patrizia. Alcuni comuni della cintura possono continuare a crescere proprio perché intercettano giovani famiglie che lasciano le zone dove abitare costa troppo, come Verona. Quindi il dato che abbiamo raccontato prima, quindi Verona città che perde residenti mentre alcuni comuni della provincia crescono, non racconta due fenomeni diversi, almeno in parte, racconta lo stesso fenomeno visto però da due lati.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. Secondo le proiezioni Istat, Verona perderà fino a 11.000 abitanti entro il 2050 e quasi 50.000 entro il 2080, scendendo a poco più di 200.000 residenti. A pesare sono crollo delle nascite e invecchiamento. Già oggi in città ci sono 189 over 65 ogni 100 under 15. Più resistente invece la provincia, con diversi comuni della cintura ancora in crescita. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 7 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La politica in apertura, Salvini sfida gli alleati sul futuro del centrodestra. Alla festa della Lega di Oppiano, il leader del Carroccio accusa l'ex generale Vannacci di essersi chiamato fuori dal centrodestra proponendo candidati alternativi alla coalizione. Salvini guarda poi alle amministrative del 2027. Possiamo vincere Verona e Padova con i candidati da individuare già nei prossimi giorni. Intanto però Futuro Nazionale si prepara alle elezioni 2027. A Verona il comitato 1046, coordinato da Andrea Lonardoni, annuncia di avere raggiunto 300 iscritti, tra cui numerosi giovani imprenditori. Dalla sede di via Valverde vengono coordinate le attività in città e provincia. Cambia il tempo in Veneto, mercoledì attesi temporali anche violenti, grandine e forti raffiche di vento, soprattutto sulla pianura meridionale. Seguirà un crollo delle temperature fino a 9 gradi che spegnerà la sesta ondata di caldo africano. Intanto l'ARPAB segnala 65 giorni oltre i limiti per l'ozono a Verona, più del doppio dello scorso anno. Stop dell'Unione Europea alle importazioni dal Brasile di carne bovina e altri prodotti di origine animale. Dal 3 settembre Bruxelles ha escluso il paese dall'elenco degli esportatori autorizzati dopo aver rilevato controlli insufficienti sull'uso di alcuni antimicrobici. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi che chiedono reciprocità negli standard e controlli rigorosi. Celebrata anche a Verona la giornata europea della cultura ebraica, dedicata quest'anno all'amore verso il prossimo, lo straniero e alla responsabilità verso ogni persona. Alla sinagoga presenti il sindaco Tommasi e l'assessore Buffolo, incontri e visite all'antico ghetto. Negli interventi riportati non sono stati fatti riferimenti diretti a Gaza né agli abusi dei coloni in Cisgiordania. A San Bonifacio è caccia all'origine dei cattivi odori che da giorni, soprattutto la sera, interessano ampie zone della città. Il comune ha censito allevamenti e attività legate ai concimi e ha coinvolto l'ARPAV per individuarne la causa. Segnalazioni analoghe arrivano anche da altri comuni veronesi. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro. E dunque buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Luca, ha detto tanto il 5-0 del Verona ieri all'Arezzo al Bentegodi, ha detto che l'Hellas potenzialmente è una squadra da Serie A diretta, al netto di quello che sarà poi il contributo dei vari Mosquera ed Ekuban davanti e di quello soprattutto al centrocampo di Serdar, non così distante dal rientro, ci vorrà ancora qualche settimana. Ha detto la partita che con Suslov è un'altra musica, Suslov ingabbiato dal mercato negli ultimi giorni, così come Bradaric con i suoi agenti che volevano mandarlo all'Anderlecht, non a caso fuori nella partita con il Cagliari di Coppa Italia, fra i migliori in campo ieri con l'Arezzo a sfornare assist, quello ad esempio per Zappa che ha aperto la partita. Tutto facile per l'Hellas, la partita ha detto anche che il centrocampo è molto forte a partire dalle borne, onnipresente a partire da quello che è stato il contributo di Iannoni fino al rendimento di Castanos, sempre assai rassicurante, fino all'attacco con la vena di Molatieri, il talento di Cerbone, due gol per lui, per il ragazzo del 2007 arrivato dal Casarano, fino a quello che è stato l'oscuro ma prezioso lavoro di Livramento ai fianchi, così come di Sar. Partita impeccabile per l'Hellas, una partita in discesa dopo l'espulsione di Giannis per un fallo dell'ultimo uomo su Mulattieri. Nel secondo tempo dentro Suso la partita è cambiata con il Verona a segnare a ripetizione. Verona che aspetta adesso con curiosità il posticipo di questa sera alle Barbera fra il Palermo e la Sampdoria. Verona proiettato verso quello che sarà l'anticipo di venerdì alle 21 al Vigorito contro il Benevento. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 22, ancora allerta meteo per afa, mentre invece sui litorali ma anche sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Più ci si avvicina alle prealpi più potrebbero arrivare in nubi in aumento serale fino ad avere anche cieli molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore deciderete di sborsare i toni di una polemica nata per motivi banali offrendo un ramoscello d'ulivo inaspettato. La vostra capacità di fare un passo indietro sarà la vera vittoria della giornata. Toro, riceverete un feedback onesto da un collaboratore che vi costringerà a rivedere la vostra gestione del tempo libero. Questa critica costruttiva sarà lo stimolo per iniziare un nuovo hobby più rilassante. Gemelli, sarete attratti da un'opportunità di risparmio legata al mondo dei trasporti o della mobilità sostenibile. Valuterete un cambiamento nelle vostre abitudini di spostamento che gioverà anche al portafoglio. Cancro, un incontro sociale vi metterà in contatto con una persona che ha vissuto esperienze di vita radicalmente diverse dalle vostre. La sua storia vi affascinerà, spingendovi a rivedere alcune vostre priorità. Leone, invece di cercare il consenso esterno, oggi troverete gratificazione nel completare un compito solitario che rimandavate da tempo. Il senso di gratificazione varrà più di 1000 applausi. Vergine, vi troverete a gestire una conversazione di coppia su un tema tabù, riuscendo a mantenere una calma olimpica. La vostra capacità di sviscerare l'argomento rafforzerà la fiducia reciproca. Bilancia, un acquisto fatto di impulso tempo fa si rivelerà oggi provvidenziale per risolvere un piccolo intoppo in casa. La vostra apparente mancanza di logica si trasformerà in lungimiranza. Scorpione, sarete molto loquaci riguardo a un vostro progetto artistico trovando orecchie attente e curiose. Mostrare le vostre bozze interiori vi farà sentire più leggeri e meno isolati del solito. Sagittario, in amore sceglierete di non seguire la massa declinando un invito mondano per una serata di studio condiviso con il partner. La crescita intellettuale di coppia sarà il miglior afrodisiaco. Capricorno, sarete chiamati a dare una prova di flessibilità riguardo a un appuntamento che verrà spostato all'ultimo minuto. Invece di spazientirvi, approfitterete del tempo guadagnato per una lettura stimolante. Acquario, le vostre finanze richiederanno una piccola revisione a causa di una spesa legata a una vostra passione intellettuale. Non consideratelo uno spreco, ma un investimento sulla vostra evoluzione personale. Pesci, sentirete il bisogno di rimettere in discussione l'estetica di un vostro profilo social o di un blog personale. Cercherete un'immagine più autentica e meno filtrata, ottenendo riscontri molto positivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: giornata per orientarci a Verona e nel mondo alle 8:18 praticamente di questo lunedì 7 settembre. Io sono Luca Del Ponte. I titoli di alcuni quotidiani questa mattina, beh, insomma, tutti si concentrano sul trionfo della ultradestra in Sassonia. C'è chi la chiama Onda Nera. Comunque andiamo sul Corriere della Sera, che scrive: l'ultradestra vince e fa paura in Sassonia Anhalt, la FD vola oltre il 44%. Sigmund, che è appunto il leader di questa formazione, dice: è storia, crollo della CDU, Merz il cancelliere sotto accusa, affluenza record al voto regionale, un rebus per quanto riguarda la composizione della maggioranza, e Salvini e Vannacci esultano. Per Tajani è una pessima notizia. Il tabù è infranto, scrive Mara Gergolet, dice: come non si può ricacciare indietro un'onda e non si può ricomporre un vaso senza che si notino le crepe dopo che si è rotto, così la Germania, dopo il voto in Sassonia Anhalt, non può tornare quella di prima. Il trionfo dell'AfD ha dimensioni storiche, anche se non dovesse andare al governo. Vuoti di memoria, invece, questo è il titolo dell'analisi che fa Paolo Valentino sul Corriere, che prova a rispondere ad una domanda che viene spontanea dopo il 44% appunto all'AfD in Sassonia Anhalt: com'è possibile che un partito nato appena 13 anni fa sia arrivato fin qui? E la storia si fa interessante, perché l'AfD non nasce come partito anti-immigrazione, e neppure nella Germania orientale. Nasce nel 2013 a Ovest, durante la crisi dell'euro. Professori, economisti e imprenditori contestano soprattutto la moneta unica. Poi nel 2015 cambia pelle, l'ala originaria viene messa da parte, prevalgono le posizioni anti-immigrazione e anti-Islam, e arriva la decisione di Angela Merkel di accogliere circa 1 milione di profughi siriani. Ricorderete i bombardamenti siriani. Ed è lì che l'AfD intercetta le grandi proteste che attraversano soprattutto l'est. Ma Valentino dice: attenzione, l'immigrazione da sola non spiega il fenomeno, bisogna tornare alla riunificazione tedesca e a una parte dell'ex Germania Est che, nonostante gli enormi investimenti, continua a sentirsi rimasta indietro. Salari più bassi, meno opportunità, giovani emigrati verso ovest, popolazione invecchiata e soprattutto la sensazione di essere ancora considerati tedeschi di seconda classe. Ed è dentro questo vuoto economico, sociale, ma anche identitario, che l'AfD si radicalizza e cresce, con leader come Björn Höcke fino ad Alice Weidel. E oggi il programma è molto lontano dall'originario partito dei professori anti-euro, e cioè prevede rimpatri di massa, recupero di sovranità dall'Unione Europea, possibile uscita dall'euro, rapporti migliori con Mosca e stop agli aiuti all'Ucraina. E quindi, scrive in sostanza Paolo Valentino questa mattina sul Corriere, il voto della Sassonia Anhalt potrebbe rappresentare qualcosa di più di un successo elettorale se l'AfD riuscisse davvero a governare. Magdeburgo diventerebbe il primo banco di prova per capire che cosa accade quando il partito della protesta deve trasformarsi in un partito di governo. Con questo interrogativo su Radio Verona, torniamo con altre notizie dai quotidiani.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la

0: detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
0: Radio Verona, tempo reale.

Sì, Ferreri su Radio Verona. Allora, questa mattina poi su Repubblica Paolo Gentiloni parte sempre dal risultato della Sassonia-Anhalt per lanciare un allarme che riguarda tutta l'Europa e usa parole molto nette. La FD scrive: è un partito radicalmente nazionalista, nostalgico ed estremista, il cui programma va dalla drammatica deportazione degli immigrati alla cancellazione delle pale eoliche, ed è molto benevolo verso la Russia di Putin. E soprattutto, avverte Gentiloni, non è più soltanto un fenomeno dell'est tedesco, nei sondaggi nazionali sfiora oramai il 30%. Per Gentiloni però il punto questa mattina non è tanto spiegare perché l'AfD

0: abbia vinto. Il punto è capire che cosa farà adesso l'Europa, perché il voto tedesco apre una lunga stagione elettorale. Si voterà in Svezia, poi in Francia, Spagna, Grecia, Polonia e Italia. E Gentiloni parla esplicitamente di uno squilibrio, di uno squillo di tromba di estremismo nero che mette l'Europa davanti ad un bivio. La prima strada, secondo lui, è quella più pericolosa, cioè rincorrere queste destre attraverso quello che definisce nazionalismo light, cioè popolari e conservatori che mantengono formalmente le distanze dall'estrema destra, ma intanto ne adottano parte dell'agenda. Un'Europa più debole, gli interessi nazionali davanti a quelli comuni, meno sostegno all'Ucraina, un atteggiamento più conciliante verso Putin, fino eventualmente a rompere quel cordone sanitario che in Germania, per esempio, continua a separare la CDU dalla AfD. E Gentiloni appunto individua nel governo Meloni uno dei protagonisti di questa tendenza, citando anche la convergenza contro alcune politiche climatiche europee. L'alternativa che propone Gentiloni è esattamente opposta. L'ascesa dell'estremismo nazionalista va combattuta a viso aperto, rafforzando anziché indebolendo l'Europa, l'Unione Europea. Difesa comune, maggiore competitività, superamento del diritto di veto, risorse comuni e una pace giusta in Ucraina. E qui Gentiloni usa forse l'espressione politicamente più pesante dell'intero articolo. Sostiene cioè che Russia e altre grandi potenze abbiano interesse a disgregare l'Unione Europea appoggiandosi ai sovranisti europei e che, come già accaduto nella storia, forze che si proclamano nazionaliste possono diventare le quinte colonne di interessi esterni, i patrioti di una patria altrui, in questo caso, quindi della Russia o degli Stati Uniti. Quindi la tesi dell'articolo di Paolo Gentiloni questa mattina su Repubblica è molto chiara e dichiaratamente politica, cioè dopo il terremoto della Sassonia-Anhalt l'Europa non deve seguire la AfD e le destre nazionaliste sul loro terreno, ma trasformare proprio la difesa e il rafforzamento dell'Unione nella battaglia politica delle prossime elezioni. Le ultime news Italia Mondo e poi ancora l'analisi dei fatti qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21.18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport, finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 22, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona, tempo reale.

0: del Vecchio sulla Stampa, nell'articolo intitolato "Senza leader né programma, l'opposizione delude Cernobbio", racconta una giornata che avrebbe dovuto mostrare al mondo economico l'alternativa al governo Meloni e che, secondo la sua lettura, ha invece mostrato soprattutto quanto quell'alternativa sia ancora da costruire. Perché a Cernobbio, dice, arrivano Elly Schlein, Angelo Bonelli e Matteo Renzi, mentre Giuseppe Conte interviene soltanto in collegamento, ma arrivano, scrive Del Vecchio, informazione sparsa. Cioè non c'è ancora un programma comune definito, non c'è un candidato alla presidenza del Consiglio e non è del tutto chiara neppure la rotta della coalizione. E c'è un episodio che rende bene l'idea. Renzi propone a sorpresa un contratto alla tedesca. Prima delle elezioni dice, in sostanza, mettiamo nero su bianco alcuni punti programmatici vincolanti per tutti. Schlein e Bonelli, racconta Del Vecchio, vengono colti quasi alla sprovvista, tanto che dopo i lavori i due vengono visti parlare fitto per un quarto d'ora nel giardino della villa d'Este, lontano da microfoni e fotografi. Il clima della platea, del resto, è tutt'altro che favorevole. Nel televoto organizzato dal Forum Te Ambrosetti, il 68% promuove il governo Meloni, mentre l'83% boccia l'operato delle opposizioni. Bonelli prova a scherzarci sopra, è un modo per metterci a nostro agio, dice. Ma Del Vecchio scrive che da quel momento l'impresa diventa tutta in salita, cioè dimostrare affidabilità e idee chiare. Le proposte in realtà ci sono. Schlein mette sul tavolo 14 miliardi per energia, case popolari, elettrificazione delle imprese, trasporto pubblico, reti di accumulo e chiede più integrazione europea. Conte propone un fondo sovrano nazionale di sviluppo e mantiene le sue riserve sull'aumento delle spese militari. Renzi invece attacca Meloni, sostenendo che abbia sprecato l'occasione di trasformare la stabilità italiana in una leadership europea e insiste su sicurezza, stipendi, difesa comune europea, ed è proprio lui, racconta la Stampa, a conquistare l'applauso più lungo della platea. Quindi la fotografia che ci restituisce Francesca Del Vecchio questa mattina sulla Stampa è piuttosto netta. Le opposizioni hanno delle proposte, ma ancora non riescono a presentarsi come un'alternativa unitaria e pronta a governare, e Cernobbio, che poteva essere la prima occasione per dimostrarlo, diventa davanti al mondo produttivo, secondo Del Vecchio, non ha sciolto questo dubbio, anzi lo ha reso ancora più evidente.
1: Radio Verona.

0: brano che ci riporta al passato, questo We Are Family delle Sister Sledge, ma che ci proietta nel futuro, perché questo è il remix di Nico Zandolino su Radio Verona. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Parliamo di scuola che ricomincia tra pochi giorni, ma per migliaia di ragazzi, soprattutto quelli degli ultimi anni delle superiori, torna anche una domanda tutt'altro che semplice, cioè: che cosa faccio dopo? Università, ITS, lavoro, magari un'esperienza all'estero? E come si sceglie mentre il mondo del lavoro cambia così velocemente? Allora, a Verona il COSP prova a rispondere con Assaggi di Futuro, un nuovo percorso di orientamento rivolto non soltanto agli studenti ma anche ai genitori e insegnanti, incontri gratuiti, percorsi di approfondimento e anche colloqui individuali. Ne parliamo questa mattina a tempo reale con Tiziana Argeri, consulente di orientamento scolastico e professionale del COSP Verona. Buongiorno Tiziana, bentornata.
1: Buongiorno Luca e grazie per questo momento insieme.
0: Allora Tiziana, partiamo proprio da quella domanda. Oggi un ragazzo che arriva alla fine delle superiori come fa a scegliere? Perché Assaggi di Futuro, che cosa avete capito incontrando studenti e famiglie, che insomma, che cosa manca oggi quando bisogna decidere che strada prendere?
1: Eh sì, quello che manca sono informazioni, sono conoscenze, quindi noi organizziamo ormai dal 1990 percorsi di orientamento per studenti, studentesse, per insegnanti e genitori, e negli ultimi anni abbiamo incominciato ad organizzare proprio dei momenti insieme, quindi con tutte le generazioni e quindi con ruoli diversi, no? Il ruolo del figlio, dello studente, il ruolo del genitore, dell'insegnante, per permettere a tutti di comprendere la comunicazione anche orientativa. E quindi Assaggi di Futuro è un'evoluzione di un progetto importantissimo di COSP nato sempre nel 1990, che è il progetto Itinera. Sì. E ti ha visto anche protagonista come giornalista all'interno dei master di comunicazione e giornalismo dal 2013.
0: Sì,
1: credo.
0: Sì.
1: E quindi ecco, questo apro una parentesi, ti ringrazio sempre tanto perché hai sempre portato grandissime e bellissime esperienze della tua vita radiofonica di tanti anni.
0: No, io racconto sempre ai ragazzi la vita di un giornalista albista, no? Quello che si alza alle 5 del mattino e lì la vita cambia, ecco. Vabbè, prego, sì. Prego, no? Parliamo invece appunto di questo,
1: di Assaggi di Futuro.
0: Ecco, tra l'altro anche perché voi avete i nomi all'interno di questo Assaggi di Futuro, insomma questo menu variano, sì. Sono Futuriamo, Futurire, Futurisco, sì. Concretamente io sono uno studente oppure il genitore di uno studente, vengo da voi, che cosa succede, che strumenti mi date per capire se per me è meglio l'università, l'ITS, o il lavoro, magari un'altra strada?
1: Sì, per fare questo abbiamo, prima di tutto faccio un pre, abbiamo fatto e facciamo ogni anno un'analisi dei bisogni degli studenti e delle studentesse, un'analisi dei bisogni degli insegnanti e anche dei genitori, per capire quali sono i temi preponderanti, perché la scelta è un processo e quindi all'interno ci sono veramente tante cose. E così abbiamo creato questo menu dove in Futuriamo, che è l'antipasto, che sono delle serate gratuite che mettono insieme appunto studenti, genitori, insegnanti e formatori di 2 ore, quindi saranno delle serate in presenza in Camera di Commercio, dove incontreremo appunto diverse generazioni. E il 14, per esempio, il 14 ottobre, sì, affronteremo il tema di che cosa c'è dopo il diploma e della scelta, di come scegliere consapevolmente, quindi daremo degli strumenti per la scelta. Poi c'è una seconda data con un altro tema importante, che è il mondo del lavoro, quindi grandi cambiamenti del mondo del lavoro e quelle che possono essere le proiezioni nel futuro.
0: È il 21 ottobre questa, sì.
1: Il 21 ottobre, sì. Poi entreremo invece in degli aspetti un po' più psicologici il 28 ottobre con la gestione dell'ansia e dello stress. Siamo in un mondo che sta cambiando velocemente, molto disorientante per tanti versi, e questo è un tema importante per tutte le generazioni. Sì. E quindi anche qui cercheremo appunto di fare delle riflessioni insieme e di dare degli strumenti per fronteggiare appunto ansia, stress, specialmente nei momenti di transizione, che sono quelli che precedono la scelta. E il 4 invece novembre, conoscere se stessi e i propri punti di forza è fondamentale, perché è lì la base, no? La conoscenza di se stessi per tutti noi e del proprio potenziale, dei propri punti di forza, diciamo, crea una sicurezza di base per poi analizzare quello che c'è fuori, quindi acquisire sempre più informazioni e conoscenze per sviluppare il proprio talento, il proprio potenziale. E invece l'11 di novembre, con Inside Out Communication, entreremo un po' nella quella competenza trasversale importantissima ovunque, in classe, con gli insegnanti, tra figli e genitori, nel mondo del lavoro, che è la comunicazione, partendo proprio dalla comunicazione con se stessi. Perché molto spesso, per compiacere il mondo, comunichiamo in un certo modo, invece con noi comunichiamo in un altro. E allora queste cose, questi, diciamo, temi che abbiamo esplorato e abbiamo capito che sono dei bisogni, li abbiamo ampliati e li porteremo in Camera di Commercio ad un pubblico che è trasversale. Sì. Saranno i diversi target insieme, perché riflettere insieme ha un grande potere di comprensione e anche di creare una comunicazione condivisa. E questo, ecco, è l'antipasto. Ecco, l'antipasto è futuriamo.
0: Tiziana, però dobbiamo andare molto veloci, perché a margine, l'ultima domanda che ti faccio è questa: cioè a margine, diciamo, di Assaggi di Futuro, che è questo progetto che comprende tutti questi sottoprogrammi, diciamo, c'è un'altra cosa che si chiama Academy Futuro, con un sottotitolo piuttosto eloquente, e cioè Il mondo è un casino. Questo invece a chi si rivolge?
1: Ah, questo si rivolge a circa 40 studenti che stiamo selezionando, che faranno un'accademia di formazione con testimoni del mondo del lavoro, delle professioni diverse, e avranno la possibilità di entrare nella profondità dell'orientamento e di sperimentarsi, perché per acquisire proprio quella competenza orientativa ed essere loro stessi portatori di orientamento nelle loro generazioni. Quindi sarà un percorso davvero davvero molto interessante per questi ragazzi. Stiamo cercando ragazzi che sono motivati a formarsi mentre magari frequentano ancora la scuola superiore o sono già all'università, perché il target è 18-22. Sì. A proposito, tutti questi percorsi si trovano all'interno del nostro sito, cioè, li pubblichiamo sui nostri canali social, perché per ogni percorso va fatta un'iscrizione. Quindi su Assaggi di Futuro, Futuriamo, Futurire, che poi sono gli ex master di orientamento, e anche i percorsi di Futurisco hanno un'iscrizione.
0: Il sito del COSP, quindi. Allora, abbiamo parlato con Tiziana Argeri, consulente di orientamento scolastico e professionale del COSP Verona. Grazie per essere stata con noi e buon inizio di settimana.
1: Grazie a voi, grazie Luca.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanti zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla!
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
0: Stamani abbiamo raccontato il terremoto politico dell'AfD in Germania, le difficoltà anche del centro-sinistra italiano, l'inverno demografico a Verona e le scelte dei giovani per costruire il proprio futuro. Tempo Reale finisce qui, grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutte e a tutti. A domani, adesso dopo le ultime news locali, arriva anche Nadia De Nicolò.
13: Sono le 9 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
15: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Secondo le proiezioni Istat, Verona perderà fino a 11.000 abitanti entro il 2050 e quasi 50.000 entro il 2080, scendendo a poco più di 200.000 residenti. A pesare sono crollo delle nascite e invecchiamento. Già oggi in città ci sono 189 over 65 ogni 100 under 15, più resistente invece la provincia con diversi comuni della cintura ancora in crescita. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Il lunedì 7 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La politica in apertura, Salvini sfida gli alleati sul futuro del centrodestra, Vannacci ne resti fuori. Alla festa della Lega di Oppeano, il leader del Carroccio accusa l'ex generale di essersi chiamato fuori proponendo candidati alternativi alla coalizione. Salvini guarda poi alle amministrative del 2027, possiamo vincere Verona e Padova, dice, con i candidati da individuare già nei prossimi giorni. Intanto futuro nazionale si prepara alle elezioni 2027 a Verona. Il comitato 1046 annuncia di aver raggiunto 300 iscritti. Dalla sede di via Valverde vengono coordinate le attività in città e provincia. Cambia il tempo in Veneto. Mercoledì attesi temporali anche violenti, grandine, forti raffiche di vento, soprattutto sulla pianura meridionale. Seguirà un crollo delle temperature fino a 9 gradi che spegnerà la sesta ondata di caldo africano. Intanto l'ARPAV segnala 65 giorni oltre i limiti per l'ozono a Verona, più del doppio dello scorso anno. Stop dell'Unione Europea alle importazioni dal Brasile di carne bovina e altri prodotti di origine animale. Dal 3 settembre Bruxelles ha escluso il paese dall'elenco degli esportatori autorizzati dopo aver rilevato controlli insufficienti sull'uso di alcuni antimicrobici. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi che chiedono reciprocità negli standard e controlli rigorosi. Celebrata anche a Verona la giornata europea della cultura ebraica, dedicata quest'anno all'amore verso il prossimo, lo straniero e alla responsabilità verso ogni persona. Alla sinagoga presenti il sindaco Tommasi e l'assessore Buffolo, incontri e visite all'antico ghetto. Negli interventi riportati non sono state fatte riferimenti diretti a Gaza né agli abusi dei coloni in Cisgiordania. A San Bonifacio è caccia all'origine dei cattivi odori che da giorni, soprattutto la sera, interessano ampie zone della città. Il comune ha censito allevamenti e attività legate a concimi e ha coinvolto l'ARPAV per individuare la causa. Segnalazioni analoghe arrivano anche da altri comuni veronesi. Diamo uno sguardo alla borsa con l'Europa che parte contrastata, Milano più 0,18% e Parigi invece meno 0,14%. E tutto tocca ora al traffico.
15: Viabilità.
0: Andiamo in A4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia si rallenta per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud, ancora in direzione opposta, dunque verso Milano, rallentamenti sempre per traffico intenso tra Montebello e Soave. In A4 ancora in direzione di Milano code tra Spinea e il bivio A4-A13 in direzione opposta. In direzione opposta, dunque verso Venezia, si rallenta tra il bivio A4-A13 e il bivio A57. Questo per un incidente in direzione di Milano tra il bivio A57 e il bivio A4-A13. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, adesso invece direzione di Trieste, code tra Terraglio e il bivio A57-A27. Sulla 22 del Brennero persistono i 4 km di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata sud. In città abbiamo rallentamenti sulla tangenziale sud, ritardi di 23 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
15: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
16: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
17: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore deciderete di sborsare i toni di una polemica nata per motivi banali offrendo un ramoscello d'ulivo inaspettato. La vostra capacità di fare un passo indietro sarà la vera vittoria della giornata. Toro, riceverete un feedback onesto da un collaboratore che vi costringerà a rivedere la vostra gestione del tempo libero. Questa critica costruttiva sarà lo stimolo per iniziare un nuovo hobby più rilassante. Gemelli, sarete attratti da un'opportunità di risparmio legata al mondo dei trasporti o della mobilità sostenibile. Valuterete un cambiamento nelle vostre abitudini di spostamento che gioverà anche al portafoglio. Cancro, un incontro sociale vi metterà in contatto con una persona che ha vissuto esperienze di vita radicalmente diverse dalle vostre. La sua storia vi affascinerà, spingendovi a rivedere alcune vostre priorità. Leone, invece di cercare il consenso esterno, oggi troverete gratificazione nel completare un compito solitario che rimandavate da tempo. Il senso di gratificazione varrà più di 1000 applausi. Vergine, vi troverete a gestire una conversazione di coppia su un tema tabù, riuscendo a mantenere una calma olimpica. La vostra capacità di sviscerare l'argomento rafforzerà la fiducia reciproca. Bilancia, un acquisto fatto di impulso tempo fa si rivelerà oggi provvidenziale per risolvere un piccolo intoppo in casa. La vostra apparente mancanza di logica si trasformerà in lungimiranza. Scorpione, sarete molto loquaci riguardo a un vostro progetto artistico trovando orecchie attente e curiose. Mostrare le vostre bozze interiori vi farà sentire più leggeri e meno isolati del solito. Sagittario, in amore sceglierete di non seguire la massa declinando un invito mondano per una serata di studio condiviso con il partner. La crescita intellettuale di coppia sarà il miglior afrodisiaco. Capricorno, sarete chiamati a dare una prova di flessibilità riguardo a un appuntamento che verrà spostato all'ultimo minuto. Invece di spazientirvi, approfitterete del tempo guadagnato per una lettura stimolante. Acquario, le vostre finanze richiederanno una piccola revisione a causa di una spesa legata a una vostra passione intellettuale. Non consideratelo uno spreco, ma un investimento sulla vostra evoluzione personale. Pesci, sentirete il bisogno di rimettere in discussione l'estetica di un vostro profilo social o di un blog personale. Cercherete un'immagine più autentica e meno filtrata, ottenendo riscontri molto positivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
15: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
18: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Radio Verona.
23: And now, the moment you've all been waiting for.
24: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Shackles insieme a Deep Is Your Love. 9:16 minuti, buongiorno, buon lunedì, siete con Nadia De Nicolò. Grazie alla nostra redazione, grazie a Luca Del Ponte per avervi accompagnati finora con tanta informazione. Ora come sempre tocca a noi, a me, a voi, a me, a farvi compagnia. Voi se volete interagire con noi al 335 60 11 610 insieme per tutta la mattinata e primo giorno della settimana. Buon lavoro a tutti coloro che proprio in questa mattinata sono tornati o stanno per tornare a lavoro. Tra qualche giorno, dal 10, anche la solita routine, magari con i ragazzi a scuola, il solito tram tram. Vi ricordo subitissimo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona e così che voi potete tenerci con voi ovunque voi siate, e anche grazie al nostro sito internet radioverona.it. Arriva Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
9: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
10: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il

Andrea Bocelli insieme 9:25 minuti, il nostro lunedì e giornata calda e soleggiata, caliente sì, e a partire da mercoledì però le temperature cambieranno. Tra poco insieme scopriamo cosa ci dicono gli esperti in merito al meteo, approfondiamo un attimino. Subito 22 Simba a due passi dal cielo.

0: Due passi dal cielo, 22 Simba su Radio Verona, 9:28 minuti. Giornata soleggiata, come dicevo. Gli esperti ci dicono che già da domani ci sarà qualche temporale sulle Alpi e Appennini. In tarda serata però giungerà un po' in tutto il nord Italia. Quindi mercoledì ci sarà il cambio, ci sarà questa intensa perturbazione atlantica che ci farà vivere tantissime piogge, non solo mercoledì, a seguire anche giovedì, ma non solo, ci sarà un deciso calo termico, quindi cambia il meteo, cambia la temperatura a partire da metà settimana. Godiamoci la giornata odierna, che praticamente è l'unica di vero e proprio sole intenso. Detto questo, voliamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca: passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ogni ora dopo il nostro top record e il nostro salto negli anni 90. Fatboy Slim, Pray You, 9:39 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò insieme fino alle ore 14, fino all'arrivo di Daisy. Jamie Lovato, Dancing with the Devil.

0: 9:53 minuti, questa è Radio Verona, siete sempre in compagnia di Nadia e di Nicolò, insieme fino alle 14 a Verona, nuovi progetti per promuovere quella che è la partecipazione, la creatività, insomma, dare spazio e idee alla partecipazione di giovani. Sostenendo dei progetti capaci di rafforzare proprio le nuove generazioni, si parla di una fascia di età dai 14 ai 35 anni. È nato così l'avviso pubblico promosso dal Comune di Verona, che prevede proprio l'erogazione di contributi a persone fisiche e giuridiche impegnate nella realizzazione di iniziative rivolte ai giovani e alla valorizzazione della cittadinanza attiva. L'avviso è stato pubblicato qualche mese fa, a maggio, e ha raccolto, pensate, 13 proposte finalizzate a incentivare proprio la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica. Il tutto per promuovere proprio progettualità in ambito artistico, culturale, sociale, di conoscenza. E i progetti si articolano in 6 linee d'azione, ciascuna pensata per valorizzare diverse forme di espressione. La prima è Creazioni, proprio scritta così. Puoi dire fare partecipare fuori contesto, laboratori giovani, mappatura e l'Europa portata. Presto conosceremo queste iniziative che sono state realizzate e che si potranno svolgere fino a fine anno, fino al 31 di dicembre di quest'anno. Tra poco, prima dell'informazione locale curata da Luca Del Ponte, torniamo con i BTS Normal.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Normal, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa locale completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, cambia il tempo in Veneto, mercoledì attesi temporali anche violenti, grandine, forti raffiche di vento, soprattutto sulla pianura meridionale. Seguirà un crollo delle temperature fino a 9 gradi che spegnerà la sesta ondata di caldo africano. Intanto l'ARPAV segnala 65 giorni oltre i limiti per l'ozono a Verona, più del doppio dello scorso anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 7 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In apertura alla politica, Matteo Salvini rilancia la Lega dal Veronese alla festa del partito a Oppeano. Il leader conferma la linea autonomista e guarda alle amministrative del 2027. Possiamo vincere a Verona e Padova, spero nei candidati già nei prossimi giorni. E su Vannacci si sta chiamando fuori, proponendo candidati contro il centrodestra. E proprio verso le amministrative la Lega si riorganizza a San Giovanni Lupatoto. Mattia Stoppato, 32 anni, è il nuovo segretario. Eletto per acclamazione, punta a ricompattare il centrodestra in vista del voto della prossima primavera. Secondo le proiezioni Istat, Verona perderà fino a 11.000 abitanti entro il 2050 e quasi 50.000 entro il 2080, scendendo a poco più di 200.000 residenti. A pesare sono crollo delle nascite e invecchiamento. Già oggi in città ci sono 189 over 65 ogni 100 under 15, più resistente invece la provincia con diversi comuni della cintura ancora in crescita. Stop dell'Unione Europea alle importazioni dal Brasile di carne bovina e altri prodotti di origine animale. Dal 3 settembre Bruxelles ha escluso il paese dall'elenco degli esportatori autorizzati dopo aver rilevato controlli insufficienti sull'uso di alcuni antimicrobici. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi che chiedono reciprocità negli standard e controlli rigorosi. A San Bonifacio è caccia all'origine dei cattivi odori che da giorni, soprattutto la sera, interessano ampie zone della città. Il comune ha censito allevamenti e attività legate ai concimi e ha coinvolto l'ARPAV per individuare la causa. Segnalazioni analoghe arrivano anche da altri comuni veronesi. Estate teatrale veronese. Filippo Timi torna a Verona giovedì 10 e venerdì 11 settembre, porta al Teatro Romano Amleto al Quadrato la sua irriverente rilettura di Shakespeare, uno spettacolo visionario che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale, mescolando teatro, musical, cultura pop e ironia con Marina Rocco ed Elena Lietti. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22. Ancora allerta meteo per AFA.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Si apre un'altra ora da vivere insieme nel nostro lunedì 7 di settembre con la musica nuova Maidi. Come state? Cosa state facendo? 335 60 11 610 se volete dircelo, se volete condividere con noi parte della vostra mattinata. Clean Bandit Drive.

0: c'è.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno.

0: Michelin, Streda comanda, 10:29 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona, il lunedì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia insieme per tutta la mattinata. Presentate tutte le novità della nuova edizione di Fiera Cavalli, tante novità, appuntamento dal 5 all'8 novembre in fiera a Verona, grande kermesse che riporterà a Verona Fiere tutto il mondo del cavallo, sport, allevamento, cultura, impresa, spettacolo, lifestyle, in un'edizione sempre più aperta al mondo, sempre più internazionale. È una vocazione questa che trova conferma anno dopo anno nei numeri della manifestazione. Pensate che nel 2025 sono stati oltre 140.000 i visitatori e gli operatori arrivati a Verona da 79 nazioni con 700 aziende espositrici da 25 paesi. E ora pian piano prende il via la nuova edizione, appuntamento quindi al 5 di novembre, si continuerà fino all'8 di novembre per questa grande manifestazione che riguarderà il nostro territorio e tutto il mondo del cavallo, con tantissime novità che scopriremo insieme. Ora torniamo in redazione per aggiornarci inerentemente alle ultime notizie che noi giungono dall'Italia e dal mondo. A seguire un altro top record con un singolo nuovo e poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tre morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: da te.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ancora 10:44 minuti nel nostro lunedì. Andiamo anche a Nogarole Rocca, dove arriva una giornata all'insegna della cura per l'ambiente, e arriva la prossima domenica, il 13 di settembre, una delle ultime domeniche estive alle porte dell'autunno, dove si terrà proprio il Festival della Sostenibilità. Tra poco scopriamo insieme tutti i dettagli, subito il nuovo singolo di Justin Bieber, Speed Demon.

0: 10:50 minuti nel nostro lunedì e continuiamo a parlare di Nogarolle Rocca, dove ci sarà questo evento la prossima domenica, il 13 di settembre, evento all'insegna della cura dell'ambiente, torna il Festival della Sostenibilità, una manifestazione che è giunta alla quarta edizione. Il programma si apre già con le prime luci del sole, con la camminata all'alba alle 6:15, con il rinnovo di questa camminata. Ci si troverà in piazza San Martino a Bagnolo e poi a seguire ci sarà una, prima della camminata ci sarà una visita guidata alla chiesa omonima, e a seguire l'arrivo è fissato a Corte Palazzina, dove i produttori locali offriranno ai partecipanti una colazione sostenibile. Ci sarà questa grande domenica all'insegna della cura dell'ambiente, il Festival della Sostenibilità, che poi si sposterà anche nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 al Parco della Rocca. Le associazioni di volontariato del paese proporranno stand informativi, attività, laboratori, spettacoli e giochi dedicati soprattutto ai più piccoli sui temi della natura, del materiale del recupero. I produttori locali poi avranno la possibilità di vendere i loro prodotti a chilometro zero, mentre un'area ristoro permetterà di degustare gelati e merende. Alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione del nuovo albero dedicato ai bambini venuti alla luce durante il 2025, e durante la cerimonia saranno appese sui rami le targhette in legno con i nomi di tutti i neonati dello scorso anno. Quindi appuntamento alla prossima domenica a Nogarolle Rocca in provincia di Verona. Noi ritorniamo tra pochissimo, prima dell'informazione locale, con i Maroon 5.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Sciopero nazionale dei medici il 15 e 16 settembre, aderisce anche lo SMI Veneto. Nel comunicato diffuso oggi il sindacato precisa che la protesta non è contro la regione, di cui apprezza le scelte, ma contro l'accordo nazionale che impone ai medici di famiglia fino a 6 ore a settimana nelle case di comunità in aggiunta all'attività ambulatoriale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 7 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambia il tempo in Veneto, mercoledì attesi temporali anche violenti, grandine, forti raffiche di vento, soprattutto sulla pianura meridionale. Seguirà un crollo delle temperature fino a 9 gradi che spegnerà la sesta ondata di caldo africano. Intanto l'ARPAV segnala 65 giorni oltre i limiti per l'ozono a Verona, più del doppio dello scorso anno. La politica, Matteo Salvini rilancia la Lega dal veronese alla festa del partito. Partito a Oppeano, il leader conferma la linea autonomista e guarda alle amministrative del 2027. Possiamo vincere a Verona e Padova, spero nei candidati già nei prossimi giorni, e su Vannacci si sta chiamando fuori proponendo candidati contro il centrodestra. E proprio verso le amministrative la Lega si riorganizza. San Giovanni Lupatoto, Mattia Stoppato, 32 anni, è il nuovo segretario, eletto per acclamazione, punta a ricompattare il centrodestra in vista del voto della prossima primavera. Stop dell'Unione Europea alle importazioni dal Brasile di carne bovina e altri prodotti di origine animale. Dal 3 settembre Bruxelles ha escluso il paese dall'elenco degli esportatori autorizzati dopo aver rilevato controlli insufficienti sull'uso di alcuni antimicrobici. Soddisfatte le associazioni agricole veronesi che chiedono reciprocità negli standard e controlli rigorosi. Estate teatrale veronese. Filippo Timi torna a Verona giovedì 10 e venerdì 11 settembre, porta al teatro romano Amleto al quadrato la sua irriverente rilettura di Shakespeare, uno spettacolo visionario che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale mescolando teatro, musical, cultura pop e ironia con Marina Rocco ed Elena Lietti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

il nuovo singolo di Tame Impala su Radio Verona, 11:16. Si apre così un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, buon 7 di settembre. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò, 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci qualcosa di voi. Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene.
1: Tante novità nella nostra mattinata, anche Gianna Nannini, Meraviglioso errore, alle 11:19. Tra poco parliamo delle giornate della didattica a cura di Amia nel nostro territorio. Torniamo anche con la voce di Max Gazzè.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

ovvero 11:29 minuti nel nostro lunedì. Parliamo anche dell'AMIA, un'offerta formativa per gli studenti che spazia a 360 gradi su temi ambientali, proponendo tante attività didattiche, laboratori interattivi, l'arte della fotografia e della tecnica, strumenti digitali, intelligenza artificiale, sempre seguendo l'iter dell'imparare facendo attraverso l'approccio educativo informale, nuovo e innovativo modo di fare didattica che l'Ufficio Scuole di Educazione Ambientale di AMIA

adottato negli ultimi anni e che sta continuando a collezionare adesioni nel nostro territorio. Lo scorso anno le proposte formative dell'Ufficio Scuole ed Educazione Ambientale di Ammia Verona ha coinvolto, pensate, 151 istituti e l'obiettivo quest'anno è di fare un ulteriore passo avanti. Dalle richieste già raccolte le stime sono di una partecipazione potenziale a questo percorso didattico importantissimo che riguarda la nostra città, la sostenibilità, di circa 200 scuole e oltre 8.000 alunni e alunne dai 3 ai 18 anni oltre. Nuove proposte per l'anno scolastico a disposizione ancora di docenti in gran guardia nel cuore della città di Verona ancora per oggi, nell'ambito dell'iniziativa del Comune Le Giornate della Didattica Festival dell'Educazione. Quindi Ammia che continua in prima linea nell'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti. Shakira ora Don't Way Up.

0: anche Shahira su Radio Verona, le 11:33 minuti. Dobbiamo tornare subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della U1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte.
1: Los Angeles, giusto deliziato, precordo novità.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Gabbani, Summer Funk su Radio Verona. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia. Parliamo un po' della nostra regione. È contrario di ciò che concerne il prezzo dei carburanti, sempre più in crescita, l'RC auto è in calo. Ci sono i dati della provincia scaligera, ma anche di tutta la regione Veneto, e c'è un deciso calo un po' in tutta la regione per ciò che concerne l'assicurazione RC auto, un calo alquanto importante. Allora, a Verona pensate meno 1,3%, ma addirittura Belluno sale di 3,7%, mentre Treviso scende del meno 5,3%. Scendono i prezzi delle assicurazioni auto in Veneto e il premio medio per assicurare un'auto è sceso parecchio, con una diminuzione media per tutta la regione di 4,2% rispetto allo stesso mese proprio dello scorso anno. Quindi questa è una bella notizia, i premi assicurativi per ciò che concerne la nostra automobile continuano a scendere un po' in tutto il territorio. Taylor, That Girl.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: tempo di un fiore.
1: Li abbiamo ritrovati anche in arena, Verona, Angelina, Mango, ma non solo, Marco Mengoni, che bravo Marco Mengoni, Canto d'amore. 11:59 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, dobbiamo volare in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalla viabilità e dalle ultime di sport con il nostro Alessandro De Pietro. Io ringrazio anche il nostro Matteo Junores, io lo chiamo così, Junior, che si sta occupando della parte tecnica in questo istante. Ah, che bel vivere qui a Radio Verona, avete sentito il cambio di microfono?
2: Sono le 12 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Sciopero nazionale dei medici il 15 e 16 settembre. Aderisce anche lo SMI Veneto. Nel comunicato diffuso oggi, il sindacato precisa che la protesta non è contro la regione, di cui apprezza le scelte, ma contro l'accordo nazionale che impone ai medici di famiglia fino a 6 ore a settimana nelle case di comunità, in aggiunta all'attività ambulatoriale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 7 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Siate curiosi, appassionati, attenti, e l'augurio del presidente del Veneto Alberto Stefani agli studenti che in questi giorni tornano sui banchi. Nel messaggio per l'avvio dell'anno scolastico, Stefani sottolinea il valore della scuola nella crescita personale e ringrazia insegnanti e personale scolastico per il loro lavoro. E Stefani interviene anche sulle aggressioni ai sanitari dopo l'ultimo episodio all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Dimensioni preoccupanti, dice il presidente. Presidente del Veneto, la regione lavora a misure di deterrenza e culturali. L'obiettivo, aggiunge, sarebbe avere un presidio delle forze dell'ordine in ogni ospedale. La musica come si faceva un tempo, senza campionamenti e senza intelligenza artificiale. A Legnago va in scena l'unico talent riservato alla musica originale e artigianale. Band da tutta Italia, Lucio Salgaro è andato a sentire il presidente della giuria Mario Riso e Maria Carlesi, consigliera Fondazione Cari Verona, nel servizio.
6: Due serate all'insegna della musica suonata davvero, niente cover, niente basi preregistrate e soprattutto niente intelligenza artificiale. È questa la sfida lanciata dalla prima edizione di Salieri in Rock No Digit, nato per riportare al centro creatività, capacità compositiva, tecnica e presenza scenica. Un ritorno all'essenza della musica, affidata agli strumenti, alle voci e alla personalità degli artisti.
7: Che nella musica, così come nella vita, non devono esistere le scorciatoie, e soprattutto nella musica c'è grande differenza tra apparire ed essere.
6: Per il talent la musica è tutt'altro che finita. Tra le 10 band e artisti emergenti scelti tra oltre 350 candidature arrivate da tutta Italia, 3 si confronteranno in un grande concerto nel Parco Comunale di Legnago sabato 19 settembre.
8: Questo progetto si allinea perfettamente con l'intento di aumentare l'attrattività dei territori, in particolare di offrire nuove opportunità per i giovani e di rendere ancora più vivi i nostri luoghi della cultura, come in questo caso il bellissimo Teatro Salieri di Legnago.
5: Estate teatrale veronese, Filippo Timi torna a Verona giovedì 10 e venerdì 11 settembre, porta al Teatro Romano Amleto al Quadrato la sua irriverente rilettura di Shakespeare, uno spettacolo visionario che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale, mescolando teatro, musical, cultura pop e ironia con Marina Rocco ed Elena Lietti. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Luca, 1400 biglietti per i tifosi dell'Hellas, prevenita iniziata alle 10, partita venerdì al Ciro Vigorito di Benevento, fischio d'inizio alle 21, anticipo della quarta giornata di Serie B. Lunedì sereno per l'Hellas, alla ricerca adesso, dopo la vittoria con l'Arezzo, della miglior condizione sia di Moschera sia di Ekuban, avrò gli aggiunti indiscussi per la fase offensiva al netto del rendimento di Mulattieri, così come degli esterni, da Sarra fino a Livramento, fino a Suslo, che poi la partita l'ha spaccata ieri con l'Arezzo in quel secondo tempo, di fatto impeccabile per il Verona. Anche il rientro di Compagnon, fuori ieri per una forma influenzale, recuperabile certamente per la partita di venerdì, in attesa che questa sera si chiuda la terza giornata con il posticipo assai intrigante fra Palermo e Sampdoria. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo code per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda, sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, quindi verso il Brennero, dalle 11 permangono 2 km di incolonnamenti tra Affi e Ala Avio per un veicolo in panne. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Radio Verona Flashback.

apre un'altra ora da vivere insieme con i Simple Minds su Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. 335 60 11 610 per interagire con noi. Era un altro flashback, un altro salto nel passato. Dal passato al presente, Tommaso Paradiso, l'ultimo singolo, un grande, grandissimo successo che presenzia anche la nostra classifica nazionale. Agitare Coca-Cola!

16 minuti dopo le ore 12 del mattino, ancora ben trovati, siete con Nadia e De Nicolò. A proposito, prima accennavo alla Top Italia, dalla prossima settimana la nostra classifica nazionale la potrete ascoltare alle ore 11 della domenica mattina. E a proposito di musica italiana, arrivano le Vibrazioni, torniamo nel 2005, Raggio di Sole.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1800.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Verona Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata tra Trapani Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbeek 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Verona.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Marco Bengoni, 12 e 16 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Sulla Transpolesana e lavori per regolare gli impianti di illuminazione, si parte già questa sera, è stato reso noto che ci saranno questi lavori in provincia di Verona, su questo tratto stradale davvero super utilizzato. Lavori per il miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione pubblica a San Giovanni Lupatoto sono in programma prove e verifiche proprio sull'impianto dello svincolo e il tutto è per regolare l'illuminazione che era stata rivista lo scorso 24 agosto, quindi per consentire questa attività di regolazione, perché molti utenti hanno segnalato dei casi di abbagliamento per un'illuminazione davvero da correggere, beh, a partire proprio da oggi fino al 10 di settembre nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino è prevista la chiusura dello svincolo e delle rampe di ingresso e di uscita di una parte della Transpolesana. Le chiusure interesseranno una rampa alla volta e un senso di marcia alla volta e saranno limitate al tempo necessario proprio per le verifiche dell'illuminazione. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Zevio e proseguono poi anche le attività sugli impianti degli svincoli di Zevio e Campagnola di Zevio con proroga fino a venerdì 11 settembre, quindi se utilizzate la Transpolesana attenzione perché ci sono questi interventi che verranno effettuati proprio nei pressi di Zevio. Giulie Bresch ora sulla prima unica radio di Verona, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grid.it.

0: canzone Alex Britti e Clementino, è uscita scorsa estate solo una volta, 12:59 minuti. Stavo un po' dando un occhio alle fiere, le sagre, che quest'anno non si fermano e si continuerà per gran parte di settembre, un po' in tutta la nostra regione, ma avremo tempo di parlarne subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza. Dalle 21 fino al 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara-Sandri nella notte. Tra mercoledì e giovedì sarà invece chiuso anche il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: E lunedì 7 settembre ancora un saluto dalla redazione. In apertura alla politica, Matteo Salvini ha preso in serata, concluso l'intervento ad Oppiano, della vittoria dell'ultradestra in Sassonia. Prima, nel comizio, aveva comunque spronato il governo sulla sicurezza. La festa della Lega nella Bassa Veronese, unica in Veneto, ha compiuto 25 anni ma è stata meno partecipata del solito. Lucio Salgaro.
5: Anche se non ci sono più le folle oceaniche, 4.000 persone del passato, il migliaio di fedelissimi ha applaudito il leader che da un lato bacchetta Vannacci accusandolo di lavorare contro il centrodestra, dall'altro manifesta l'intenzione di fare ipotesi di candidature per le prossime amministrative di Padova e Verona già nei prossimi giorni. A chi chiede un ritorno alle origini, ad un partito che sia il sindacato del Nord, risponde così:
6: abbiamo 100 miliardi di euro di cantieri aperti e opere pubbliche solo al Nord, abbiamo appena finito le Olimpiadi invernali Milano-Cortina con 5 miliardi sul territorio. Il Consiglio regionale del Veneto ha appena approvato l'autonomia. In legge di bilancio ci sarà il federalismo fiscale. Abbiamo più di 500 sindaci al lavoro e 5 ministri del Nord. Più di così.
5: Alla luce di molti episodi di cronaca a Verona, in Veneto ma anche in Lombardia, i sindaci di tutti i colori soffrono le difficoltà di convivenza con clandestini e con chi non si vuole integrare.
6: La proposta della Lega realizzabile in 15 giorni è portare 10.000 militari nelle strade, perché ci sono ancora 61 capoluoghi scoperti, anche in Veneto. Io voglio ragazze e ragazzi addestrati, armati, nelle strade, nelle stazioni e fuori dalle scuole. Conto che il governo su questo punto abbia più coraggio, più energia, più forza. I dati sono buoni, però bisogna fare di più. In ottobre vedremo come vota il Parlamento su una proposta della Lega, la revoca dei permessi di soggiorno delle cittadinanze e gli stranieri che commettono dei reati.
5: Il presidente Stefani sabato sera ha preferito ai comizi le strette di mano e gli incontri con i militanti che proprio da questo prato lo scorso anno l'hanno visto candidato alla guida del Veneto.
7: Venivo a questa festa quando avevo 15 anni, ci sono venuto ogni anno, quindi non è un tema di consenso, è un tema di appartenenza. E Oppiano è un territorio che ha dato tanto a questo movimento.
5: Un ritorno alle origini sabato sera anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha voluto festeggiare a Oppiano i suoi 30 anni di militanza.
8: Essere qua oggi è per ringraziarli, tutti quelli che lavorano qui, e anche per fare in modo che la Lega torni ad essere compatta e forte. E poi abbiamo sempre avuto momenti alti e bassi, quindi non è che mi preoccupo particolarmente, ma andare a ritrovare nelle nostre radici quella compattezza e anche quella voglia di fare che abbiamo sempre avuto.
5: Con qualche defezione le prove generali per Pontida sono filate lisce e quest'anno la dunata sul prato tanto caro alla Lega sarà dedicata ad Umberto Bossi.
4: Intanto sull'avanzata della FD in Germania interviene futuro nazionale per Stefano Valdegamberi. La Germania anticipa ciò che accadrà in Italia. Il voto tedesco, sostiene, dimostra la crescente distanza tra elettori e partiti tradizionali e rivendica per futuro nazionale lo spazio politico lasciato libero nel centrodestra. E sul voto tedesco interviene l'UGL di Verona, che invita a leggerlo anche alla luce della crisi dell'automotive e dei tagli annunciati da Volkswagen in Germania. Secondo il sindacato, l'incertezza sul futuro del lavoro alimenta il consenso ad AfD. L'UGL seguirà anche le eventuali ricadute sulla sede Volkswagen di Verona. Sui femminicidi, la deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini chiede di intervenire già sui più piccoli. Rispetto e parità vanno insegnati fin dalla tenera età, centrale la scuola già dalla materna, una posizione che arriva dopo la legge Valditara, che invece vieta ad infanzia primaria i percorsi sui temi della sessualità. Nuove generazioni, protagoniste dell'estate teatrale veronese al Camploi, prosegue Nuove Orbite, rassegna dedicata agli artisti under 40. Questa sera alle 21 va in scena Hijos de Buddha del veronese Niccolò Sordo, diretto da Alessandro Rossetto, una storia vera di solitudine, migrazione e ricerca d'amore tra realismo e paradosso. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano, con code anche in uscita a Peschiera del Garda. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, 4 km di incolonnamenti tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria di Verona infine code sulla statale 12 tra Cadi Raffaldo e Cadi David in entrambe le direzioni, presente anche un cantiere in direzione Verona all'intersezione con via Gerardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona, www.radioverona.it.
9: Radio Verona, flashback.

0: vivo senza.
1: Giovanotti, occhi a cuore, 13 e 14 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Stavo curiosando, come dicevo poc'anzi, tra i tanti eventi che si possono ancora vivere in questi giorni di settembre, c'è la Sagra Tramassia dedicata alla Rapitanara, con stand gastronomici specializzati e piatti proprio a base di anatra, che inizierà il 9 di settembre e continuerà fino al 15 di settembre. Se invece avete voglia di farvi un giretto al mare, c'è la festa del pesce a Caorle, che continuerà fino al 13 settembre con partenza l'11, quindi il prossimo weekend, con degustazioni di specialità ittiche locali, fritte o anche alla griglia. E poi torna l'antica fiera del Soco a Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza dall'11 al 16 di settembre, ma non solo, anche a Monselice in provincia di Padova fino al 20 settembre, partendo dall'11, c'è una rievocazione storica che farà vivere tante emozioni a tutti quanti, a grandi ma anche a bambini. Ci sono davvero tantissime possibilità nei prossimi giorni, un po' in tutta la regione, anche nelle location a noi vicine. E poi torna anche la Fiera del Riso, ne parliamo tra poco. Arriva Hozier.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Connors, Rolling Stones, 13 e 31 minuti nel nostro lunedì. Torna anche la Fiera del Riso di Isola della Scala, lo accennavo poc'anzi, torna dal prossimo 17 di settembre, quindi mancano 10 giorni, continuerà fino al 13 di ottobre, sarà aperta proprio tutti i giorni con tantissime novità anche quest'anno, si potranno anche come lo scorso anno prenotare i propri piatti, ci saranno tantissimi concorsi, torna questa bella kermesse da vivere nel nostro territorio. Noi torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati due dipendenti e due clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne della centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Saltone degli anni 90, 1995 su Radio Verona, praticamente in conclusione di programma in questi ultimi giorni di settembre, in queste ultime settimane. Beh, continuiamo a rispolverare quelli che sono stati i grandi, grandissimi successi che ci hanno accompagnato estate dopo estate. Siamo giunti ai saluti, tra poco con voi ci sarà la nostra Desi a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio, poi dalle ore 17 ci sarà ovviamente anche il nostro Matteo Sambugaro, come sempre, dalle 19 fuori gioco con Alessandro Di Pietro. Noi ci ritroviamo domani dopo un'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata della prima e unica radio di Verona. Io vi auguro uno splendido lunedì pomeriggio, lo so che lunedì è un po' triste, ma sarà bello lo stesso, almeno lo spero per voi. E concludiamo con un altro capolavoro, Alan Walker, il nuovo singolo con Ava Max, Fate.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
12: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Sciopero nazionale dei medici il 15 e 16 settembre. Aderisce anche lo SMI Veneto. Nel comunicato diffuso oggi, il sindacato precisa che la protesta non è contro la regione, di cui apprezza le scelte, ma contro l'accordo nazionale che impone ai medici di famiglia fino a 6 ore a settimana nelle case di comunità, in aggiunta all'attività ambulatoriale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 7 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Siate curiosi, appassionati e attenti, è l'augurio del presidente del Veneto Alberto Stefani agli studenti che in questi giorni tornano sui banchi. Nel messaggio per l'avvio dell'anno scolastico, Stefani sottolinea il valore della scuola nella crescita personale e ringrazia insegnanti e personale scolastico per il loro lavoro. E Stefani interviene anche sulle aggressioni ai sanitari dopo l'ultimo episodio all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Dimensioni preoccupanti, dice il presidente del Veneto. La regione lavora a misure di deterrenza e culturali. L'obiettivo, aggiunge, sarebbe avere un presidio delle forze dell'ordine in ogni ospedale. La musica come si faceva un tempo, senza campionamenti e senza intelligenza artificiale. A Legnago va in scena l'unico talent riservato alla musica originale e artigianale. Band da tutta Italia, Lucio Salgaro è andato a sentire il presidente della giuria Mario Riso e Maria Carlesi, consigliera Fondazione Cari Verona, nel servizio.
3: Due serate all'insegna della musica suonata davvero, niente cover, niente basi preregistrate e soprattutto niente intelligenza artificiale. È questa la sfida lanciata dalla prima edizione di Salieri in Rock No Digit, nato per riportare al centro creatività, capacità compositiva, tecnica e presenza scenica. Un ritorno all'essenza della musica, affidata agli strumenti, alle voci e alla personalità degli artisti.
4: Che nella musica, così come nella vita, non devono esistere le scorciatoie e soprattutto nella musica c'è grande differenza tra apparire ed essere.
3: Per il talent la musica è tutt'altro che finita. Tra le 10 band e artisti emergenti scelti tra oltre 350 candidature arrivate da tutta Italia, 3 si confronteranno in un grande concerto nel Parco Comunale di Legnago sabato 19 settembre.
5: Questo progetto si allinea perfettamente con l'intento di aumentare l'attrattività dei territori, in particolare di offrire nuove opportunità per i giovani e di rendere ancora più vivi i nostri luoghi della cultura, come in questo caso il bellissimo Teatro Salieri di Legnago.
2: Estate teatrale veronese, Filippo Timi torna a Verona giovedì 10 e venerdì 11 settembre, porta al Teatro Romano Amleto al Quadrato la sua irriverente rilettura di Shakespeare, uno spettacolo visionario che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale, mescolando teatro, musical, cultura pop e ironia con Marina Rocco ed Elena Lietti. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti, buon inizio settimana da Daisy, anche oggi insieme e per tutta la settimana fino alle ore 17. State con noi, state con Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Cari amici di Radio Verona, preparate le ciabatte e rispolverate la camicia da notte, perché venerdì 18 settembre torna la pigiama run della Lilt, la corsa camminata benefica dove si va in strada rigorosamente vestiti da notte per sostenere i bambini nei reparti oncologici. Perché proprio in pigiama? Perché per questi piccoli guerrieri il pigiama purtroppo è la divisa di ogni giorno. Indossarlo per un pomeriggio quindi è un modo, sì, divertente, leggero, ma in realtà profondo per far sentire loro tutta la nostra vicinanza e poi anche raccogliere fondi. Quindi, cari amici di Radio Verona, che sia in seta, che sia il tutone di flanella, in fantasia, rossetti o vestaglia coordinata, l'importante è andare. I dettagli per partecipare vicini a Verona li trovate quindi sul sito del pigiama Run 2026. E le più vicine per quanto riguarda il Veneto, perché sono comunque sparse in tutta Italia, è Vicenza in Campo Marzo, partenza alle ore 19, e a Padova in Prato della Valle sempre alle ore 19.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90 2000 con DJ Helen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop.
3: How y'all feeling out?

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Amici, lo smartphone ci sta davvero bruciando i neuroni, lo dicono tutti. Dicono attenzione, attenzione, perché stare lì a scrollare tutto il giorno fa male. In realtà dipende solo da noi, perché uno studio ha svelato 7 abitudini scientifiche per trasformarlo in un personal trainer del cervello. Il segreto è quello di passare dallo scrolling passivo all'uso intenzionale. Invece quindi di perdere mezz'ora tra video virali, bastano 5 minuti di rompicapo per stimolare la memoria, un'app di mindfulness per abbassare il famoso cortisolo o silenziare i gruppi inutili per ritrovare la concentrazione. Quindi non è il telefono il problema, è proprio il pilota automatico. Quindi cosa dobbiamo fare? Accendiamo il cervello prima dello schermo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44%.

0: Sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono in oltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica. È morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Transmontana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli già nella scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E anche settembre è arrivato, ferie finite, ma in Veneto non c'è proprio tempo per la malinconia da rientro. La stagione dei grandi concerti accende i motori e il centro della festa. Manco a dirlo, cosa c'è? È tutto concentrato in Arena, la nostra Arena di Verona. Quindi preparate le agende, perché tra settembre e ottobre c'è letteralmente da perdere la testa e soprattutto la voce a cantare. Si parte subito a ritmo battente con i Music Awards, una passerella di super ospiti, tormentoni dell'estate, star premiate sul palco più suggestivo d'Italia. Ma è solo l'inizio, amici, perché l'Arena si prepara a tremare con la carica del rock di Ligabue, gli acuti pazzeschi di Giorgia e l'energia travolgente dei Negramaro. Spazio anche al grande cuore della musica con l'evento Una Nessuna 100.000. E per chi ama l'esperienza da pelle d'oca, arriva l'imponente show di Tomorrowland, Symphony of Unity, dove la dance incontra un'orchestra sinfonica.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Mi fa molto piacere, cari amici di Radio Verona, che vogliate quindi approfondire questo argomento per quanto riguarda i grandi concerti in arena di Verona a settembre e a ottobre. Quindi, con la chiusura del Festival Lirico, l'arena si trasforma proprio nella capitale della grande musica pop e rock. Il mese di settembre quindi entra nel vivo con due attesissime serate, quella dei Music Awards 2026, 18-19 settembre, che sono pronte a portare sul palco i protagonisti e i brani più ascoltati dell'anno. A seguire poi l'anfiteatro ospiterà anche una sequenza serrata di appuntamenti imperdibili. Eccoli qui: la carica dei Negramaro il 20 settembre, la forza dell'evento benefico Una Nessuna 100.000 il 21, il rock di Luciano Ligabue il 22 e l'energia di Alfa il 23. Spazio poi all'elettronica sinfonica di Tomorrowland Symphony of Unity il 25 settembre e poi, amici, la poesia di Riccardo Cocciante il 27 e la voce inconfondibile di Giorgia il 28. L'autunno poi prosegue a ottobre, lasciando spazio alla grande drammaturgia musicale con i ritorni in scena dell'opera moderna Notre Dame de Paris e del musical Aggiungi un posto a tavola.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop. Podcast.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza. Dalle 21 fino al 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara-Sandri. Nella notte, tra mercoledì e giovedì, sarà invece chiuso anche il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E lunedì 7 settembre ancora un saluto dalla redazione. In apertura alla politica, Matteo Salvini ha preso in serata, concluso l'intervento ad Oppeano, della vittoria dell'ultradestra in Sassonia. Prima, nel comizio, aveva comunque spronato il governo sulla sicurezza. La festa della Lega nella Bassa Veronese, unica in Veneto, ha compiuto 25 anni ma è stata meno partecipata del solito. Lucio Salgaro.
5: Anche se non ci sono più le folle oceaniche, 4.000 persone del passato, il migliaio di fedelissimi ha applaudito il leader che da un lato bacchetta Vannacci accusandolo di lavorare contro il centrodestra, dall'altro manifesta l'intenzione di fare ipotesi di candidature per le prossime amministrative di Padova e Verona già nei prossimi giorni. A chi chiede un ritorno alle origini, ad un partito che sia il sindacato del nord, risponde così:
6: abbiamo 100 miliardi di euro di cantieri aperti e opere pubbliche solo al nord, abbiamo appena finito le Olimpiadi invernali Milano-Cortina con 5 miliardi sul territorio. Il Consiglio regionale del Veneto ha appena approvato l'autonomia. In legge di bilancio ci sarà il federalismo fiscale. Abbiamo più di 500 sindaci al lavoro e 5 ministri del Nord. Più di così.
5: Alla luce di molti episodi di cronaca a Verona, in Veneto ma anche in Lombardia, i sindaci di tutti i colori soffrono le difficoltà di convivenza con clandestini e con chi non si vuole integrare.
6: La proposta della Lega realizzabile in 15 giorni è portare 10.000 militari nelle strade, perché ci sono ancora 61 capoluoghi scoperti, anche in Veneto. Io voglio ragazze e ragazzi addestrati, armati, nelle strade, nelle stazioni e fuori dalle scuole. Conto che il governo su questo punto abbia più coraggio, più energia, più forza. I dati sono buoni, però bisogna fare di più. In ottobre vedremo come vota il Parlamento su una proposta della Lega, la revoca dei permessi di soggiorno delle cittadinanze e gli stranieri che commettono dei reati.
5: Il presidente Stefani sabato sera ha preferito ai comizi le strette di mano e gli incontri con i militanti che proprio da questo prato lo scorso anno l'hanno visto candidato alla guida del Veneto.
7: Venivo a questa festa quando avevo 15 anni, ci sono venuto ogni anno, quindi non è un tema di consenso, è un tema di appartenenza. E Oppeano è un territorio che ha dato tanto a questo movimento.
5: Un ritorno alle origini sabato sera anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha voluto festeggiare a Oppeano i suoi 30 anni di militanza.
8: Essere qua oggi è per ringraziarli, tutti quelli che lavorano qui, e anche per fare in modo che la Lega torni ad essere compatta e forte. Poi abbiamo sempre avuto momenti alti e bassi, quindi non è che mi preoccupo particolarmente, ma andare a ritrovarne le nostre radici, quella compattezza e anche quella voglia di fare che abbiamo sempre avuto.
5: Con qualche defezione le prove generali per Pontida sono filate lisce e quest'anno la dunata sul prato tanto caro alla Lega sarà dedicata ad Umberto Bossi.
4: Intanto sull'avanzata dell'AfD in Germania interviene Futuro Nazionale. Per Stefano Valdegamberi la Germania anticipa ciò che accadrà in Italia. Il voto tedesco, sostiene, dimostra la crescente distanza tra elettori e partiti tradizionali e rivendica per Futuro Nazionale lo spazio politico lasciato libero nel centrodestra. E sul voto tedesco interviene l'UGL di Verona, che invita a leggerlo anche alla luce della crisi dell'automotive e dei tagli annunciati da Volkswagen in Germania. Secondo il sindacato, l'incertezza sul futuro del lavoro alimenta il consenso ad AfD. L'UGL seguirà anche le eventuali ricadute sulla sede Volkswagen di Verona. Sui femminicidi, la deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini chiede di intervenire già sui più piccoli. Rispetto e parità vanno insegnati fin dalla tenera età, centrale la scuola già dalla materna, una posizione che arriva dopo la legge Valditara, che invece vieta ad infanzia primaria i percorsi sui temi della sessualità. Nuove generazioni, protagoniste dell'estate teatrale veronese al Camploi, prosegue Nuove Orbite, rassegna dedicata agli artisti under 40. Questa sera alle 21 va in scena Hijos de Buddha del veronese Niccolò Sordo, diretto da Alessandro Rossetto, una storia vera di solitudine, migrazione e ricerca d'amore tra realismo e paradosso. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22. Ancora allerta meteo per AFA.
15: Radio Verona. Flashback.

0: Aitana Superstrella che brilla come l'oro, e ve lo ricordate Paperone de Paperone che andava nel Klondike con la mazza, il piccone, andava lì e trovava l'oro? Beh, cari amici, devo darvi una notizia straordinaria, perché in alcuni torrenti qui in Italia e non tanto distante da Verona stanno facendo una vera e propria caccia all'oro. Quindi dopo vi racconto tutto quanto, dove andare, dove non andare, quindi faremo tipo Roccaraso versione 2.
1: Tanto

0: servono le pinne, il fucile, gli occhiali, ma stivali da pesca, pala, secchiello, setaccio e soprattutto un sacco di pazienza, cari amici, direi davvero una tantissima, quindi per trovare quello che è l'oro. Allora vi dico subito dove, è nel Malcantone in Ticino, si può andare davvero, quindi alla ricerca dell'oro, non è una bufala, è un'esperienza diciamo un po' particolare che permette quindi di trascorrere una giornata immersi nella natura e allo stesso tempo di scoprire una pagina che è poco conosciuta della storia di questo territorio. Allora, l'oro nel Malcantone non è una leggenda, perché l'estrazione è proprio documentata almeno dal 1785, addirittura la conoscevano i romani, quindi armatevi come Paperon de Paperoni nel Klondike, perché potete andare a conoscere questo territorio e fare un'esperienza veramente particolare. L'escursione comincia proprio lasciando l'auto per proseguire a piedi, con ovviamente paletta, secchiello, non scherzo, pala, setaccio e comunque secchiello, il secchiello è quello che servirà poi per contenere l'oro che troverete. E la guida, perché c'è una guida, conduce quindi lungo il percorso anche fuori dai sentieri più battuti fino ai corsi d'acqua, dove può iniziare la ricerca del metallo prezioso. Pensate che è proprio la corrente a diventare un'alleata di quelle preziose, perché l'acqua permette di eliminare diciamo pian piano terra e materiale più pesante, mentre nella canaletta rimangono i residui più fini, ed è lì che sbuca l'oro. È proprio tra questi che, con un pizzico di fortuna e tanta tanta tanta pazienza, ma più che pizzico di fortuna anche un pochino di più, ecco, può comparire qualche minuscolo frammento del metallo prezioso.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: We were just

Ma voi credete di più nella fortuna o nel destino? Pensate che nel Casertano hanno trovato tra le lenzuola di casa del corredo del matrimonio di 40 anni prima un libretto della, di una banca, insomma, del 1985, e dentro c'erano 80 milioni di lire. Questa signora è andata su, insomma, alla soffitta, ha cominciato a mettere a posto queste cose, anche questo corredo che era stato donato per il suo matrimonio 41 anni prima, e ha trovato questo libretto con dentro tutti questi soldi. Allora, facendo dei calcoli, in buona sostanza loro dovrebbero quindi essere, diciamo, ricompensati con qualcosa come 490.000 euro. Però adesso chiaramente, sapete, parte tutto l'iter burocratico della richiesta del rimborso di qua e di là. Penso che andrà un po' alle calende greche, in effetti, perché sapete come funzionano queste cose. Non è facile. Lui dice: beh, dopo 40 anni adesso gli do 491.000 euro. Chiaramente faranno ricorsi, insomma, succederà sicuramente qualcosa, andrà per le lunghe, però chiaramente il libretto c'è, esisteva, esiste, e sicuramente qualche soldino lo beccheranno, magari sono arrivati proprio nel momento giusto, proprio quel momento lì che servivano questi soldi, perché sapete, a volte la fortuna ci dà dei bei bacioni.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani, è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'ultimo singolo di Bia su Radio Verona è il disco Top Record, Bullet Pumps.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Disco Combination anni 90, mai oh mai, gran caldone te ne vai, così almeno dicono che il caldo anomalo è agli sgoccioli. Dopo questa domenica con temperature superiori alla media, perché è vero che c'era questa bavetta d'aria, però il sole era veramente cocente, un caldo pazzesco. I primi giorni di questa settimana ancora temperature estive, ma da mercoledì 9 settembre atteso un cambiamento con arrivo anche di pioggia e aria fresca. Ne saranno contenti i ragazzi che iniziano la scuola proprio il 10 di settembre, che insomma i genitori erano anche preoccupati, hanno detto qui caspita col caldo che fa, i figli si cuoceranno, quindi tipo microonde all'interno delle aule. Invece la situazione a quanto pare si dovrebbe rimettere un po' in bolla, quindi dal 9, mercoledì 9, vediamo se in effetti ci sono sul serio questi cambiamenti che ci faranno respirare un po'. Insomma, anche il freddo poi alla fine non ci piace tanto, però insomma questo caldo ci ha fatto veramente tanto tanto soffrire. Luis Capaldi è su Radio Verona.

La necessità aguzza l'ingegno e fa volare la creatività, perché tra i progetti più estrosi che sono spuntati in questa caliente estate 2026 bisogna citare quello lanciato da questo ragazzo chiamato Jordi, che ha pensato, progettato, costruito e poi messo in azione una cabina telefonica di quelle modello inglese, che evidentemente è un pochino più grande, quello modello inglese, quello vecchio, non quello di adesso, non la cabina rossa, ecco, e lo ha fatto diventare un mini cocktail bar. Quindi si è messo in una zona bellissima della Sicilia, dove si vede questo mare splendido, tramonti mozzafiato e compagnia bella, e lui dalle 18 alle 22 propone i suoi drink, i suoi cocktail, e tutti vanno là. È molto bello, insomma, dietro a, non ha molto spazio perché è piccolissimo, è veramente molto piccolo, cioè è una cabina telefonica, lui sta lì, dietro ci sono le bottiglie, davanti al bancone, e prepara questi cocktail. Lui è un barman e quindi ha pensato, giusto per, diciamo, creare qualcosa di innovativo e anche per andare contro questa malefica crisi, di inventarsi qualcosa di speciale che possa attirare la curiosità della gente. Lui dicono che appunto sia bravo anche a fare i cocktail, quindi uno più uno alla fine fa sempre due. Tiziano Ferro su Radio Verona.

0: Mamma, questo è il dilemma. Sicuramente la scienza un po' comunque ci ama, ci vuole bene, perché i ricercatori fanno veramente di tutto per trovare il modo migliore per allungarci la vita, insomma, per salvarci anche in situazioni estreme come questi, queste blatte. Pensate, sì, stiamo proprio parlando di blatte, quelle che quando vediamo ci si drizzano i capelli. Ecco, le blatte sono state usate quindi nella scienza, sviluppate in Australia. Sono le blatte le più grandi del mondo, sono gigantesche, vero? Si parla di blatte da 8 centimetri, quindi aiuto, ecco. E sono diventate delle paraborg, che sarebbe praticamente l'unione delle due parole paramedic e cyborg. Si tratta di uno scarafaggio con tanto di zaino, chiamiamolo, insomma, scientifico, sulla schiena, che guidato da remoto trasporta microcamere e farmaci proprio per soccorrere quelle persone che magari sono ferite e che si trovano in zone irraggiungibili, tipo, purtroppo, ahimè, mi tocca dirlo, sotto una frana, ecco, per esempio, tanto per farvi capire. Interessante, ma sono delle blatte vive, vere, non sono dei robot, ecco, vengono telecomandati, siccome riescono a entrare, a infrattarsi un po' dappertutto, le blatte arrivano lì e vi salvano la vita. Per una volta, ecco, se dovesse succedere una cosa di questo genere, ma facciamo subito le corna, vero? Lo so che non è molto francese, non è molto educato fare le corna, però noi facciamo lo stesso. Però se dovesse capitare, una blatta può riuscire a entrare dappertutto e darvi i primi soccorsi e soprattutto farvi geolocalizzare.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
13: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: testi archeologici lo conferma anche la genetica. Tutti i cani discendono dal lupo grigio, il Canis lupus, e dalla sua lenta domesticazione. Ma secondo studi recenti, all'inizio della storia canina le varietà primitive erano soltanto 10, quindi cani da punta, da fiuto, da guardia, da compagnia, da caccia, pastore, nord acquatici, pointer e terrier. E da queste si sarebbero quindi evolute circa, pensate, 340 razze moderne. Questo perché? Perché insomma dentro c'è lo zampino di noi umani, ecco, che cosa hanno fatto? Hanno cominciato quindi a incrociare varietà diverse per potenziare determinate caratteristiche in base alle esigenze proprio nostre, no? Quindi ci piace il cane più così che colì, e quindi hanno fatto questi innesti, chiamiamoli, questi incroci, proprio per adattare il cane a qualcosa di più modaiolo, ecco, che non effettivamente di altro tipo. Quindi diciamo che adesso il cane è diventato un po' il cane da design, più simile, dice su Focus, a un peluche che a un lupo. E del resto, insomma, adesso vanno molto di moda i barboncini, mi piacciono molto. E qual è il cane che vi piace di più? 335 60 11 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona. Ma adesso spazio alle notizie locali, restate con noi.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Sciopero nazionale dei medici il 15 e 16 settembre, aderisce anche lo SMI Veneto. Nel comunicato diffuso oggi il sindacato precisa che la protesta non è contro la regione, di cui apprezza le scelte, ma contro l'accordo nazionale che impone ai medici di famiglia fino a 6 ore a settimana nelle case di comunità in aggiunta all'attività ambulatoriale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E lunedì 7 settembre ancora un saluto dalla redazione. Siate curiosi, appassionati e attenti, è l'augurio del presidente del Veneto Alberto Stefani agli studenti che in questi giorni tornano sui banchi. Nel messaggio per l'avvio dell'anno scolastico Stefani sottolinea il valore della scuola nella crescita personale e ringrazia insegnanti e personale scolastico per il loro lavoro. E Stefani interviene anche sulle aggressioni ai sanitari dopo l'ultimo episodio all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Dimensioni preoccupanti, dice il presidente del Veneto. La regione lavora a misure di deterrenza e culturali. L'obiettivo, aggiunge, sarebbe avere un presidio delle forze dell'ordine in ogni ospedale. La musica come si faceva un tempo, senza campionamenti e senza intelligenza artificiale. A Legnago va in scena l'unico talent riservato alla musica originale e artigianale. Band da tutta Italia, Lucio Salgaro è andato a sentire il presidente della giuria Mario Riso e Maria Carlesi, consigliera Fondazione Cari Verona, nel servizio.
6: Due serate all'insegna della musica suonata davvero, niente cover, niente basi preregistrate e soprattutto niente intelligenza artificiale. È questa la sfida lanciata dalla prima edizione di Salieri in Rock No Digit, nato per riportare al centro creatività, capacità compositiva, tecnica e presenza scenica. Un ritorno all'essenza della musica, affidata agli strumenti, alle voci e alla personalità degli artisti.
7: Che nella musica, così come nella vita, non devono esistere le scorciatoie e soprattutto nella musica c'è grande differenza tra apparire ed essere.
6: Per il talent la musica è tutt'altro che finita. Tra le 10 band e artisti emergenti scelti tra oltre 350 candidature arrivate da tutta Italia, 3 si confronteranno in un grande concerto nel Parco Comunale di Legnago sabato 19 settembre.
8: Questo progetto si allinea perfettamente con l'intento di aumentare l'attrattività dei territori, in particolare di offrire nuove opportunità per i giovani e di rendere ancora più vivi i nostri luoghi della cultura, come in questo caso il bellissimo Teatro Salieri di Legnago.
5: Estate teatrale veronese, Filippo Timi torna a Verona giovedì 10 e venerdì 11 settembre, porta al Teatro Romano Amleto al Quadrato la sua irriverente rilettura di Shakespeare, uno spettacolo visionario che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale, mescolando teatro, musical, cultura pop e ironia con Marina Rocco ed Elena Lietti. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
5: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22, ancora allerta meteo per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

Non c'è niente da fare, cari amici di Radio Verona, anche i sassi si muovono per ballare questa canzone degli ABBA, Dancing Queen. Che vi piaccia la musica techno, che vi piaccia l'house, il reggaeton, però questo disco degli ABBA ti tira su e ti fa veramente ballare. Non puoi smettere di muoverti ascoltando questa canzone. Tra l'altro so che c'è il tributo degli ABBA, dovrebbe essere proprio alla fine di dicembre, se non sbaglio, al Teatro Nuovo. Quindi bella roba. Io invece ho trovato una uovo queen, così andando a scrollare su internet, andare a guardare se ci sono dei siti con delle notizie simpatiche da riportarvi, ho trovato questa signora che si professa, insomma, una mamma amante della cucina, innamorata dei suoi bambini, e ha creato questo sito che si chiama Tuorlo Rosso. Sapete perché? Perché parla soltanto di uova, fa tutto frittata con le uova. Beh, chiaramente la frittata non si fa fatta con le uova, però la chiama in altre maniere, rustichella, torta di qua, e fa un sacco di cose, insomma, sempre tutto a base di uova, di tuorli d'uova, di albume, ed è molto interessante, devo dire. E se sentite che ho la bocca un po' impastata e che purtroppo, come al solito, chi mi segue lo sa, mi è venuta fame. Vabbè, andrò a farmi uno spuntino. Rosa Chemical.

notiziola per quegli amici che mi scrivono sempre da Jesolo che sono in vacanza. Ma quanto restate in vacanza lì? Una vita, beati voi. Allora, vi do una notiziola. Nell'ambito di questa Jesolo BAM 2026, varietà in città, Piazza Mazzini ospita questo evento che si chiama Libertango, che è uno spettacolo dedicato alle atmosfere di Astor Piazzolla, quindi con concerto, racconto, danza, quindi questa danza così molto sensuale che è il tango, piace tantissimo. Protagonista però è una ragazza che si chiama Gloria Campaner, che è una pianista di origine proprio jesolana, che porta questo progetto nei principali teatri italiani ed è molto brava ed è insomma da seguire. Allora, mercoledì, quindi 9 settembre, alle ore 21 in Piazza Mazzini a Jesolo, agli after show alla Capannina Beach, anche poi c'è la festa anche dopo. E da vedere, Astor Piazzolla, lo sapete, è il re del tango, vero? È sempre, è il numero uno. Quando si dice tango, dice che cosa? Astor Piazzolla, viene così, viene spontaneo. Quando si dice musica, cosa si dice? Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Da oltre 40 anni Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
10: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
9: pulizie, manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Vediamo il buon pomeriggio a Tiziana Bronzato, che è in collegamento con noi per una breaking news. Buon pomeriggio, Tiziana.
1: Buon pomeriggio a te, radio ascoltatori. Beh, io non so voi, ma a me ogni tanto capita di trovare qualche monetina per terra e ci si sente felici, 5 centesimi, 1 euro, magari qualcuno trova qualcosa di più. Ebbene, fate proprio attenzione, perché c'è una banda che utilizza questa tecnica, ovvero lascia cadere delle monete per terra e poi fa credere magari ad una persona che sta per entrare nell'auto, nella propria auto, magari nel parcheggio di un supermercato, che le monete appartengano proprio a quella persona, che in realtà è una vittima, perché con questa tecnica si distrae dunque l'automobilista che sta per entrare sull'auto, mentre un complice di quello che ha lasciato cadere le monete per terra si infila di soppiatto nell'auto del malcapitato per sottrargli la borsa. È successo a Costermano sabato scorso. La vittima in questione, un 85enne, aveva appena fatto la spesa al supermercato, era entrata nell'auto quando appunto un signore ha cominciato a guardare per terra,

0: turno e pensate che qualcuno sta cercando di truffarvi. A voi la linea.
1: Grazie, grazie a Tiziana Bronzato per il suo intervento, per questa breaking news davvero interessante, quindi attenzione a non raccogliere monetine per la strada. Stare

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato VONA innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Tennis, si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo per Fred De Palma, Ragazzino, disco Top Record.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Certamente dobbiamo ringraziare chi ha inventato il cellulare, il telefonino, parliamo di tantissimi anni fa, anche quando era una specie di mattonella da portarsi a spasso, tipo borsetta, ecco, così rigida. Però insomma devo dire che è decisamente utile se viene usato nella maniera giusta, come tutte le cose del resto, no? Tante volte ci sono persone che sono talmente, voglio dire, prese dal cellulare che magari così per strada vanno anche a sbattere con la testa contro un palo, o piuttosto sono al cinema e si stufano a guardare un film perché magari hanno accompagnato l'amorosa, non avevano voglia, eccetera eccetera, e stanno lì con lo schermo acceso a leggere messaggi e quant'altro. Però anche lo schermo acceso in un cinema magari dà anche un po' fastidio agli altri, per quanto la suoneria possa essere spenta, anche se c'è qualcuno ogni tanto che dimentica anche la suoneria accesa del telefono. Ed è successo infatti a Venezia, sapete, in corrispondenza con il festival, che alla proiezione di un film di Nanni Moretti lui stesso a un certo momento si è arrabbiato perché ha visto sto qua che continuava a scrollare mentre il film era iniziato e guardava e leggeva, quindi con lo schermo totalmente illuminato, che a un certo momento il regista è andato là e ha detto: spenga il telefono. L'organizzatore, nonché presidente insomma del Festival di Venezia, è rimasto un po' così sbalordito. Però insomma, alla fine dei conti, ecco, sapete, Nanni Moretti ha il suo carattere, è un uomo un po', come posso dire, che si arrabbia facilmente, ecco, così, dai. Su Radio

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

You, Benny Blanco, qui su Radio Verona. Ed è arrivato il momento dei saluti, cari amici. Eh sì, è arrivato il momento dei saluti. Vi do appuntamento quindi domani alle ore 14 fino alle ore 17. Adesso tra poco il notiziario. Restate con noi su Radio Verona. Ciao da Daisy.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza. Dalle 21 fino al 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara-Sandri. Nella notte, tra mercoledì e giovedì, sarà invece chiuso anche il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E lunedì 7 settembre ancora un saluto dalla redazione. In apertura alla politica, Matteo Salvini ha preso in serata, concluso l'intervento ad Oppeano, della vittoria dell'ultradestra in Sassonia. Prima, nel comizio, aveva comunque spronato il governo sulla sicurezza. La festa della Lega nella Bassa Veronese, unica in Veneto, ha compiuto 25 anni ma è stata meno partecipata del solito. Lucio Salgaro.
4: Anche se non ci sono più le folle oceaniche, 4.000 persone del passato, il migliaio di fedelissimi ha applaudito il leader che da un lato bacchetta Vannacci accusandolo di lavorare contro il centrodestra, dall'altro manifesta l'intenzione di fare ipotesi di candidature per le prossime amministrative di Padova e Verona già nei prossimi giorni. A chi chiede un ritorno alle origini ad un partito che sia il sindacato del Nord risponde così.
5: Abbiamo 100 miliardi di euro di cantieri aperti e opere pubbliche solo al Nord. Abbiamo appena finito le Olimpiadi invernali Milano-Cortina con 5 miliardi sul territorio. Il Consiglio regionale del Veneto ha appena approvato l'autonomia. In legge di bilancio ci sarà il federalismo fiscale. Abbiamo più di 500 sindaci al lavoro e 5 ministri del Nord. Più di così.
4: Alla luce di molti episodi di cronaca a Verona, in Veneto ma anche in Lombardia, i sindaci di tutti i colori soffrono le difficoltà di convivenza con clandestini e con chi non si vuole integrare.
5: La proposta della Lega è realizzabile in 15 giorni e portare 10.000 militari nelle strade, perché ci sono ancora 61 capoluoghi scoperti, anche in Veneto. Io voglio ragazze e ragazzi addestrati, armati, nelle strade, nelle stazioni e fuori dalle scuole. Conto che il governo su questo punto abbia più coraggio, più energia, più forza. I dati sono buoni, però bisogna fare di più. In ottobre vedremo come vota il Parlamento su una proposta della Lega la revoca dei permessi di soggiorno delle cittadinanze agli stranieri che commettono dei reati.
4: Il presidente Stefani sabato sera ha preferito ai comizi le strette di mano e gli incontri con i militanti che proprio da questo prato lo scorso anno l'hanno visto candidato alla guida del Veneto.
6: Venivo a questa festa quando avevo 15 anni, ci sono venuto ogni anno, quindi non è un tema di consenso, è un tema di appartenenza. E Oppeano è un territorio che ha dato tanto a questo movimento.
4: Un ritorno alle origini sabato sera anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha voluto festeggiare a Oppeano i suoi 30 anni di militanza.
7: Essere qua oggi è per ringraziarli tutti quelli che lavorano qui e anche per fare in modo che la Lega torni ad essere compatta e forte. Poi abbiamo sempre avuto momenti alti e bassi, quindi non è che mi preoccupo particolarmente, ma andare a ritrovare nelle nostre radici quella compattezza e anche quella voglia di fare che abbiamo sempre avuto.
4: Con qualche defezione le prove generali per Pontida sono filate lisce e quest'anno la dunata sul prato tanto caro alla Lega sarà dedicata ad Umberto Bossi.
3: Intanto sull'avanzata della AfD in Germania interviene futuro nazionale per Stefano Valdegamberi. La Germania anticipa ciò che accadrà in Italia. Il voto tedesco, sostiene, dimostra la crescente distanza tra elettori e partiti tradizionali e rivendica per futuro nazionale lo spazio politico lasciato libero nel centrodestra. E sul voto tedesco interviene l'UGL di Verona, che invita a leggerlo anche alla luce della crisi dell'automotive e dei tagli annunciati da Volkswagen in Germania. Secondo il sindacato, l'incertezza sul futuro del lavoro alimenta il consenso ad AfD. L'UGL seguirà anche le eventuali ricadute sulla sede Volkswagen di Verona. Sui femminicidi, la deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini chiede di intervenire già sui più piccoli. Rispetto e parità vanno insegnati fin dalla tenera età, centrale la scuola, già dalla materna, una posizione che arriva dopo la legge Valditara che invece vieta ad infanzia primaria i percorsi sui temi della sessualità. Nuove generazioni, protagoniste dell'estate teatrale veronese al Camploi, prosegue Nuove Orbite, rassegna dedicata agli artisti under 40. Questa sera alle 21 va in scena Hijos de Buddha del veronese Niccolò Sordo, diretto da Alessandro Rossetto, una storia vera di solitudine, migrazione e ricerca d'amore tra realismo e paradosso. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Make it right. Le 17:14, buon lunedì 7 di settembre, è iniziata una nuova settimana. Saluto anche Daisy che mi ha preceduto, adesso arrivo io, Matteo Sambugaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera, la musica ovviamente protagonista, i vostri messaggi e soprattutto poi anche le notizie che ci portano in giro per il mondo. 335 60 11 610, dicevo, intanto la musica ci porta loro, D.O.D. con Lizzy Bizu, Careful, buonasera su Radio Verona e buon lunedì.

Questa è Radio Verona, buona serata, buon lunedì. Allora, facciamo una cosa adesso, andiamo indietro nel tempo a scoprire e imparare magari qualcosa di nuovo. 1927, era un 7 di settembre ad esempio, quando il primo televisore elettronico della storia fece la sua apparizione, 99 anni fa, due anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione. L'inventore americano Philo Washworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Sono passati quasi 100 anni, 99, era il 1927. Nasceva oggi, 77 anni fa, una delle voci, delle icone poi della musica, soprattutto di fine anni 90, Gloria Gaynor. E poi, vabbè, dai, io ricordo ad esempio, insomma, i milanisti se lo ricorderanno, io me lo ricordo perché ero piccolino, era del grande Milan di Sacchi, Capello, Marcel Desailly, classe 68, così, vabbè, piccola chicca per i calciatori. 17-18 minuti, la musica ci porta da DJ Jed e Vladi con Colpa del Sole, Shorty Shock, questo è il pezzo, e subito dopo anche i vostri messaggi.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Max, alle 17:25 minuti, ben trovati Matteo Sambucaro con voi fino alle 19:00, quindi per le prossime due ore. Fra poco anche le foto notizie che ci arrivano dal territorio, Torre, la polizia provinciale cattura 18 cinghiali. Fra poco ci entriamo nel merito anche di questa notizia, prima però i vostri messaggi. Fatemi salutare Eleonora, un abbraccio, buon lavoro carissimo. E poi eccoli qua, i due interisti, cosa ha fatto l'interiere? Me lo son perso. Lorenzo e Roberto. grandi. Vabbè, Lorenzo e Roberto che ci ascoltano più o meno, arriva sempre a quest'ora più o meno il messaggino, quindi va bene, prendiamo nota, vi salutiamo, un abbraccio forte e buon lavoro nel vostro caso. Alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, come sempre a seguire il Top Record, la Compilation 90. Intanto però abbiamo anche lui, Ermal Meta, con Calma Metafisica.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20:45. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles.
1: Giuse e Alicia, Los Angeles, le 17:34 minuti. Questo è il top record della musica nuova che arriva come sempre subito dopo la mezz'ora.
2: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su

0: conad.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Questa è Radio Verona alle 17.41. Abbiamo ritrovato anche Giorgia nella compilation 90. Mentre sto bucando con voi fino alle 19. Andiamo verso il lago, andiamo a Torri del Benaco. Torri del Benaco, no? Detta con l'accento corretto, no? Da dizione, no? Come quando si fanno gli spot. Torri del Benaco, vabbè. La polizia provinciale cattura 18 cinghiali. Forse lo stesso branco avvistato a spasso sulla Gardesana. Il numero più alto di capi catturati e rimossi in una sola operazione grazie a un recinto mobile di cattura. Pasini, il presidente della provincia, dice attività finalizzata a contenere il pericolo rappresentato per la viabilità, articolo che ritrovate anche sull'arena.it, che in qualche modo come dire, fa vedere anche fotograficamente questo gregge, chiamiamolo lì così, di cinghiali e cinghialini che visti sono molto dolci, però bisogna stare attenti, uno per la loro incolumità, poveretti, e due perché comunque se un cinghiale ti viene addosso anche all'auto non è che insomma va molto bene. 335 60 11 610. Fra poco parliamo di musica e facciamo anche un giro per il mondo, quindi state lì. Intanto abbiamo Travis Scott con I Know.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Troye Sivan con Ashes the Best, 17:48, pezzo nuovo, molto carino, molto bello. Di quali paesi sono i turisti più educati al mondo? C'è anche una classifica. Ovviamente qualcuno scrive qui sull'articolo, non sono italiani. Allora, dove arrivano i turisti più educati al mondo? Allora, andiamo a leggere proprio così, a capire cosa emerge da questo articolo. Ma l'educazione degli italiani nel mondo non li batte nessuno, dice questo articolo. Non lo so, dipende probabilmente, insomma, non tutti siamo uguali. Generalizzare non è bello e non è vero, insomma, secondo me, questa affermazione. Vabbè, fatto sta che è vero che se le differenze culturali in viaggio sono tante ci si può innervosire, ma ci sono dei turisti che riescono ad essere gentili sempre e comunque. Volete sapere la classifica? Bene, c'è una classifica creata da un portale di vacanze, un tour operator, che in qualche modo, eccolo qua, Safari Bookings, questo arriva da lì lo studio, che è andato a vedere, diciamo così, i viaggiatori più educati, generosità, spirito di adattamento, gentilezza, insomma ci sono diversi parametri specifici come educazione di base, propensione a lasciare mance, spirito di adattamento alle difficoltà, curiosità verso il cibo locale. Allora, il Giappone ha il primato assoluto con il 21% delle preferenze da parte dei tour operator, considerata la loro educazione e cultura basate su omotenashi, ospitalità e rispetto disinteressato, con forme di saluto gentili come l'inchino, il tono della voce sempre basso, la loro abitudine di lasciare tutto in ordine, insomma, fanno pulizia. Al secondo posto in classifica ci sono i norvegesi, molto apprezzati per la tranquillità, l'approccio ecosostenibile e il rispetto per le popolazioni locali, sono sempre gentili, autonomi e non pretendono niente. Terza posizione per la Svizzera, insomma anche loro sembrerebbero non male. Quarto posto i canadesi, si scusano frequentemente a quanto pare, continuano a scusarsi, non lo so. Seguono i tedeschi, poi vediamo, la classifica si chiude con l'Italia che è diventata quella dei paesi più maleducati. Molto spesso il turista italiano, stando a quello che viene detto qua, viene percepito come troppo casinario ed espansivo e non ama rispettare ordine e file, e si mostra insofferente riguardo il rispetto dei tempi degli altri. Vabbè, insomma, non ce la battiamo bene. Non lo so, voi avete una percezione di chi sono i più educati al mondo? 335 6011 610 17:51. Intanto abbiamo Alvaro Soler.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Loro sono i Rolling Stone, Angry. Le 18 che stanno per scoccare, arriva l'informazione, quella da Verona e provincia, sentiamo tutto.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Sono stati catturati 18 cinghiali nella notte tra sabato e domenica a Torri del Benaco. A portare a termine l'operazione gli agenti della polizia provinciale. Il branco probabilmente è lo stesso che nelle scorse settimane era stato visto lungo alcune strade del paese. Le attività hanno richiesto un monitoraggio per localizzare gli animali e poi procedere al posizionamento di un recinto mobile di cattura. È il numero più alto di capi presi e rimossi in una sola operazione. Da gennaio in totale sono stati prelevati 161 esemplari che possono diventare pericolosi per la circolazione stradale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. In studio Alessandro Del Rico. Tre sudamericani tra i 24 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Caprino per furto in concorso, reato ancora più odioso perché consumato nei confronti di un'anziana di 85 anni. Dopo essere entrati nel parcheggio di un supermarket a Costermano, hanno lasciato alcune monete vicino l'auto della signora per distrarla. Un complice ha aperto lo sportello lato passeggero della utilitaria, rubando la borsa posizionata sul sedile. Intercettate dei carabinieri soltanto pochi minuti dopo, i tre fermati, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati. Il giudice ha convalidato l'arresto applicando nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto. Proseguono i lavori del lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria alta velocità. Saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità in zona Verona-Est. In particolare sarà chiuso lo svincolo di uscita dalla tangenziale est per via Pontare Sandri dalle ore 21 di questa sera alle 6 di mercoledì prossimo. Inoltre dalle ore 21 di mercoledì 9 settembre fino alle ore 5 di giovedì 10 settembre sarà chiuso lo svincolo di collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Durante la chiusura il traffico sarà deviato lungo il percorso alternativo individuato e opportunamente segnalato in loco. Ed oggi prende avvio l'allestimento dei cantieri propedeutici e lavori di stesura dei tappeti bituminosi in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione, in particolare in corso Venezia, nel tratto compreso tra viale stazione Porta Vescovo e via Tibergen, in viale stazione Porta Vescovo, nel tratto tra corso Venezia e indicativamente il palo dell'illuminazione pubblica numero 11. Gli interventi si svolgeranno a fasi alterne e successive. La durata complessiva è stimata in 5 giorni e per l'intera durata è previsto il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. Domani infine prenderanno il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Tombetta in corrispondenza al civico 98 nel tratto compreso tra i civici 66 e 80. Durante le lavorazioni è previsto il restringimento della carreggiata. Gli interventi avranno una durata di circa 2 o 3 giorni. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella, giovedì inizia il nuovo anno scolastico. Per l'occasione il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha inviato un messaggio a tutti gli studenti veneti per sottolineare come questo cammino non significhi soltanto ore di lezione e studio, ma che presenterà anche la sfida di scoprire inclinazioni, vocazioni, passioni e interessi determinanti per gli anni futuri. Visitando alcune scuole, ha detto Stefani, mi sono reso conto che anche in questa era social ci sono spazi e volontà per vivere con entusiasmo e positività le relazioni umane. Ultima settimana del Festival Lirico in Arena, oramai quasi sold out, spicca l'ultima recita di Aida nell'allestimento di Zeffirelli, al cast internazionale di Stelle con Kaufman e la direzione di Omassini. Si aggiunge anche una coppia di primi ballerini solisti eccezionali, Nicoletta Manni e Timofei Adrianschenko, che debuttano nelle coreografie di Vasilev del trionfale secondo atto dal palcoscenico della Scala all'Arena di Verona, dunque dove si sono promossi Amore Eterno soltanto 4 anni fa. L'ultima settimana di questo Opera Festival prevede 4 spettacoli in 4 serate consecutive. Si inizia mercoledì 9 settembre con il Corrale Nabucco, dal potente impatto visivo e tecnologico, poi giovedì 10 Aida, venerdì 11 Turandot. E con questo è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Meteo.
7: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22, ancora allerta meteo per AFA.
6: Radio Verona, flashback.

0: Mobile Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Siete pronti? Andiamo!
0: Radio Verona, via libera.
2: Le 18 e 8 minuti, buon lunedì, una nuova ora insieme, tanta bella musica da ascoltare. Fra poco parliamo anche di panorami. Ieri, non so se ve lo siete persi o meno, però è stata una giornata molto molto particolare. Fra poco vi spiego tutto, intanto il nostro contatto 335 60 11 610.
0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Salita del volo con destino a...

Questa è Radio Verona alle 18 e 15 minuti, Melody Lost Frequencies, buon lunedì, è iniziata una nuova settimana e noi siamo nella Via Libera, il Drive Time che vi tiene compagnia nel mentre magari tornate a casa, state come dire completando i vostri lavori, le vostre mansioni lavorative, ovunque voi siate. 335 60 11 610, se ieri vi siete persi questa giornata, era così magari mettete un appunto per il prossimo anno, per il 2027. Il 6 settembre il FAI celebra la giornata del panorama. C'è un appuntamento importante che si rinnova, è quello del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che celebra la 13ª edizione della giornata del panorama per far conoscere e osservare i tantissimi e variegati panorami italiani, insomma montagne, coste, città d'arte, altipiani, insomma tanti tanti luoghi, ben 18. Quest'anno infatti il FAI aveva deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane da nord a sud per celebrare diciamo così questa giornata, la giornata dei panorami. Io un panorama veramente bellissimo l'ho visto sabato, non era domenica, quindi era il 5, sì, 5, se siamo giusti. Sapete dove? Ero sopra Torri, altezza Brenzone, un tramonto, un crepuscolo veramente bellissimo con questi colori arancio violacei veramente che si riflettevano poi sul lago, di una bellezza davvero unica. Diciamo che ecco, di panorami il FAI ha scelto come dire 18 location, però come dire l'Italia, ma anche la nostra bella città e provincia è ricca, è ricca, è ricca, è ricca di questi scorci veramente panoramici, dai, diciamola così. Intanto la musica, yeah, Charlie XX con Camera. Buonasera e buon inizio di settimana su Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
5: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
6: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con...
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Claude, excuse-moi.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona.
0: Radio Verona. Radio Verona alle 18:28 minuti. Buon lunedì, una nuova giornata da trascorrere insieme nella vostra radio. Buon rientro a casa chi sta tornando. Buon lavoro invece a chi è ancora lì impegnata o impegnato. Tra l'altro, io così vi avviso, è l'ultima settimana, questo tra virgolette, di palinsesto estivo. Poi dalla prossima settimana, con il 14 di settembre, si parte con il palinsesto autunno-inverno, con tanti nuovi programmi che vi andremo poi a presentare strada facendo, ma ovviamente con la compagnia che contraddistingue poi la nostra emittente, ovvero dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 8 di sera, tante notizie, tante voci e tanta informazione, quindi sempre presente. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Fra poco torniamo anche indietro nel tempo con diciamo così alcune curiosità che voglio condividere con voi.
1: Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni, anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con queste tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: può essere l'unica condizione.
1: Punto fuori i grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
2: Radio Verona. Radio Verona.
12: Compilation 90.

Le 18 e 46 minuti, buon lunedì ancora a tutti e a tutti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia ancora per poco, perché fra poco arriva anche lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. E intanto così stavo controllando anche questa notizia. In Giappone spostano una torre a mano, un video che è diventato virale nei scorsi giorni, il video del tiro alla fune della fortezza medievale di Hirosaki. Sul web sono diventati virali, insomma, praticamente questa fortezza medievale, probabilmente non di cemento ma comunque di materiali pesanti, spostata con una sorta di tiro alla fune a mano. 18 e 47 minuti, Saif intanto con buona domenica.

0: Dua Lipa End of an Era, le 18:53 minuti. Siamo praticamente arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Io sapete cosa faccio, vi saluto, vi auguro una buonissima serata, un buon lunedì. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ovviamente la musica è la grande e vera protagonista. Fra poco segnatevi già il contatto 335 60 11 610. Alessandro De Pietro con Fuori Gioco, tutto lo sport veronese.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Italia.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Tre sudamericani tra i 24 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Caprino per furto in concorso, reato ancora più odioso perché consumato nei confronti di una persona anziana di 85 anni. Dopo essere entrati in un parcheggio di un supermercato molto frequentato costermano, hanno lanciato alcune monete vicino l'auto della signora per distrarla. Uno dei tre ha aperto lo sportello lato passeggero della macchina rubando la borsa posizionata sul sedile. I carabinieri erano appostati, li hanno intercettati pochi minuti dopo. I tre fermati, già noti le forze dell'ordine, sono stati arrestati. Il giudice ha convalidato l'arresto applicando nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Studio Alessandro Del Rico. Matteo Salvini ha appreso ieri in tarda serata, concluso l'intervento oppeano, della vittoria dell'estrema destra in Sassonia. Prima, nel comizio, aveva comunque tracciato la rotta del partito per il 2027. A breve è previsto un incontro con i governatori e poi i congressi per rilanciare la Lega. Sentiamolo nel servizio di Lucio Salgaro.
5: Aveva da poco terminato il suo intervento oppeano alla chiusura della festa della Lega Matteo Salvini quando ha appreso i sondaggi che vedevano in Sassonia il trionfo della destra sovranista di Alternative für Deutschland. Ha aspettato il consolidarsi dei voti per giudicare poi questo un successo clamoroso che dimostra che un'altra Europa è possibile, di fatto ribadendo l'obiettivo che aveva annunciato poco prima.
6: Perché poi il 2027 sarà l'anno della battaglia finale. Non solo in Italia, si vota in Italia, in Francia, in Spagna e in Polonia. Nel 2027 l'Europa decide se vive o se muore, se ha un futuro o se si suicida di islamismo. E quindi la Lega deve essere pronta, reattiva, compatta, unita. Il Veneto da questo punto di vista è un modello.
5: Seppur con meno gente rispetto al passato e qualche defezione tra gli eletti, la festa della Lega di Oppeano è stata una prova generale per Pontida.
6: Siamo qua tutti grazie alla genialità, al coraggio e alla passione di Umberto Bossi, quindi Pontida sarà dedicata a lui.
4: Gli agenti della polizia provinciale hanno catturato 18 cinghiali nella notte tra sabato e domenica in zona Torri. Il branco è probabilmente lo stesso individuato nelle scorse settimane lungo alcune strade del paese. Le attività hanno richiesto un monitoraggio costante per localizzare gli animali e poi l'uso di un recinto mobile di cattura per il contenimento dei cinghiali. È il numero più alto di capi presi e rimossi in una sola operazione. Da gennaio in totale sono stati prelevati 161 esemplari che possono diventare pericolosi per la circolazione stradale. Grazie a piccoli grandi gesti quotidiani di cura, di grande empatia e di attenzione verso gli altri, tre ragazzi sono stati i vincitori 2026 del premio Stefano Bertacco, il riconoscimento istituito dal Comune di Verona per premiare l'impegno dei giovani segnalati da enti di terzo settore, da scuole statali e paritarie che si sono distinti in azioni di solidarietà verso le persone più fragili e bisognosi. Quintilla Cavallari, 16 anni, oltre al supporto sociale nel territorio cittadino, operato all'estero in aiuto di poveri e minori in difficoltà. Riccardo Sideri, del 2007, è stato volontario al Centro Studi Immigrazione Cestin, dando supporto a studenti e immigrati. Eleonora Bertocchi, infine classe 2000, si prodiga da diversi anni nel dare supporto a persone con disabilità. Proseguono i lavori dell'alta velocità, per cui saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità in zona Verona Est. In particolare sarà chiuso lo svincolo di uscita dalla tangenziale est per via Pontara Sandri dalle 21 di questa sera alle 6 di mercoledì 23 settembre. Inoltre, dalle 21 di mercoledì prossimo alle ore 5 di giovedì 10 settembre, quindi per poche ore, sarà chiuso lo svincolo di collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Durante la chiusura il traffico sarà deviato per percorsi alternativi. Da oggi prende l'avvio l'allestimento dei cantieri propedeutici e i lavori di stesura dei tappeti bituminosi in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione, in particolare in Corso Venezia, tratto compreso tra viale Stazione Porta Vescovo e via Tibergen, e in viale Stazione Porta Vescovo, nel tratto tra Corso Venezia, indicativamente il palo dell'illuminazione pubblica numero 11. Gli interventi si svolgeranno a fasi alterne e successive, la durata è stimata in 5 giorni. Per questo periodo è previsto il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. Domani infine prenderanno il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Tombetta, in corrispondenza del civico 98 nel tratto compreso tra i civici 66 e 80. Durante le lavorazioni è previsto un restringimento della carreggiata. Gli interventi avranno una durata stimata in 2 o 3 giorni. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella. Giovedì inizia il nuovo anno scolastico. Per l'occasione il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha inviato un messaggio a tutti gli studenti veneti per sottolineare come questo cammino non significhi soltanto ore di lezione e studio, ma che presenterà anche la sfida di scoprire inclinazioni, vocazioni, passioni e interessi determinanti per i loro anni futuri. Visitando alcune scuole, ha detto Stefani, mi sono reso conto che anche in queste social ci sono gli spazi e la volontà per vivere con entusiasmo e positività le relazioni umane. Ultima settimana del Festival Lirico in Arena, oramai quasi sold out, spicca l'ultima recita di Aida nel sontuoso allestimento di Zeffirelli. Al cast internazionale di Stelle, guidate da Kaufman, si aggiunge anche una coppia di primi ballerini solisti eccezionali, Nicoletta Manni e Timofei Adriashenko, che debuttano nelle coreografie di Vasiliev del trionfale secondo atto, dal palcoscenico della Scala dunque all'Arena di Verona, dove si erano promessi amore eterno soltanto 4 anni fa. L'ultima settimana del 103° Arena Opera Festival prevede 4 spettacoli in 4 serate consecutive. Si inizia mercoledì con il Nabucco, dell'impatto visivo potente e tecnologico di Stefano Poda, poi giovedì Aida, venerdì 11 Turandot, sempre secondo Zeffirelli, e si chiude sabato 12 settembre con La Traviata. Con questo è tutto e vi ringrazio della cortese attenzione. L'appuntamento con i contenitori di informazione di Radio Verona proseguono con i nostri prossimi notiziari. Arrivederci.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Meteo.
10: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22, ancora allerta meteo per AFA.
3: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro De Pietro, lunedì al miele, forse anche troppo, altrimenti si rischia di così entrare nel campo dell'incoerenza per tutti quelli che dicevano che prima della partita con l'Arezzo il Verona fosse al massimo da salvezza e nulla più, e se andava tutto bene sarebbero stati forse playoff, magari da ottava. Cerchiamo come sempre, insomma, di essere il posto dell'equilibrio, a capire quello che è veramente, quello che può essere davvero una costante rispetto alla partita di ieri, quello che necessariamente va tolto dalla partita e magari ad aspettare quelle che possono essere verifiche diverse, il lungo periodo, anche il medio periodo, con avversari magari un po' più probanti dell'Arezzo, con tutto il rispetto per la grande partita del Verona, soprattutto nel secondo tempo. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 al solito 96 00 103 per tutte le vostre chiamate in diretta. Ci sono anticipi intanto e posticipi dalla settima all'undicesima giornata di campionato. Abbiamo capito che il Verona non giocherà mai di sabato quando gioca in casa, evidentemente le sovrapposizioni con il mercato del sabato hanno spinto anche il Verona ad andare in quella direzione, a magari chiedere alla Lega di Serie B qualche orario differente, insomma comunque alternativo. Fatto sta che insomma il 6, nella sesta giornata, domenica 11 ottobre 19:30 si gioca a Modena, in casa con il Catanzaro si gioca venerdì 16 alle 20:30, con il Pisa domenica 25 alle 17:15, Juve Stabia Verona mercoledì 28 anziché martedì 27 come il resto della giornata alle 20, Verona Carrarese domenica 1 come vorresti dimostrare alle 17:15, Mantova Verona sabato 17:15. Magicamente insomma le partite in trasferta si possono giocare anche di sabato. Credo che abbiamo capito tutti, scrive questo amico ieri, che Thomas Uslo è il nostro giocatore fuori categoria, che NBA è un lusso estremo. La ruleta di ieri da Cineteca, mi auguro che a gennaio sia trattenuto dal Verona e che gli sia data in mano la chiave del Verona. Sono sempre stato attratto da questo giocatore, sebbene sfortunato credo che schierare un Serdar ed un Ekuban in più sia tanta roba. All'improvviso è diventato fortissimo anche Ekuban, anche senza giocare, vedete, con quello il potere del risultato. C'è Alessandro, per me la morale invece è che anche buoni o medi giocatori possono essere congeniali in un gruppo ben costruito da un buon allenatore. Questo è Davide, questo è un bel messaggio e devo dire che insomma esce un po' da quello che è lo spartito classico di chi aspetta semplicemente l'ultimo giorno per capire quanto è forte veramente una squadra, perché poi quella è la verità. Se negli ultimi due giorni non prendi nessuno sei scarso, se poi prima di quei due giorni è uno squadrone fa niente, l'importante è che tu riempi i titoli, faccia titolo il giorno dopo dicendo di aver preso o prendendo chissà quale giocatore, dimenticando insomma che poi si tratta anche di un gioco di squadra, che si gioca in 11, in 18, in 25 e che le partite si vincono tutte insieme. Poi c'è anche la strategia, questo non guasta, però insomma ripeto, già il messaggio di Davide alle 19:10 diventa serio candidato ad essere il messaggio della puntata. Volevo fare i complimenti a Cristian Bucchi per la sua onestà e schiettezza dopo un 5-0 non è scontato da parte di Alessandro quando la normalità diventa notizia, insomma è così ormai. Ciao Ale, solo per segnalare, dice attenzione, il disservizio su tutti i bar per lo stadio con code infinite per tutta la partita, bisognava stare in fila 20 minuti per prendere un'acqua o altro, non è ammissibile. Ieri col caldo che c'era, mai vissuto un disagio simile. Sottolineiamo che anche questo, voi c'eravate, evidentemente potrete confermare o magari prendere un po' le distanze da quello che è il messaggio di questo amico, che ha tutta l'aria di essere molto serio. Il derby col Vicenza confermato il 19 settembre, è solito quello il 20 settembre, quello il 20 alle domenica 20 alle 15. Godiamoci Suso fino a Natale. Riccardo di San Martino, su Suso si è fatto un gran casino, devo dire, togliendolo, inserendolo nella lista, facendo un po' di tutto, dimenticando che il regolamento dice che nella lista ufficiale da qui a fine andata la lista va presentata dopo la fine del mercato, ovviamente, no? E che prima della fine del mercato, di volta in volta, di partita in partita, va presentata la lista dei 18 senior, dei 2002 a più vecchi. Quindi il Verona, facendosi male Frese, ha subito inserito Suslov nella lista principale, perché poi i tempi di recupero di Suslov sono tempi anche piuttosto lontani, e perché poi Suslov non era scritto da nessuna parte che dovesse andare via. Fatto sta che dopo il mercato il Verona ha semplicemente, dopo quel venerdì 4 che ha chiuso il mercato, il Verona ha semplicemente rimesso in circolo Suslo, non è che l'abbia rimesso in lista, perché non è mai uscito dalla lista, complice naturalmente anche l'infortunio di Frese. Le sorprese sono per me Iannoni e Cerbone. Mulattieri lo conosciamo, Ekuban lo conosceremo, compriamo Suslo e teniamolo in cassaforte. Insomma, già del Verona un contratto, fra l'altro, fino al 2000 è 28 Suslo, quindi insomma niente di particolarmente sconvolgente. Quello che particolarmente va preso della partita di ieri, ci sono tanti pensieri che sono tutti positivi, poi è normale, sarebbe anche carino, magari lo faremo in settimana, parametrare la rosa del Verona con quella del Palermo, che in questo momento è quella presa ad esempio, no? Quella che dovrebbe spaccare il campionato, comunque vincere il campionato, insomma, pregi e difetti, forse non è così imbattibile neanche il Palermo, anche se prende l'occhio il tridente Strefezza, Vavassori, poi Ampalo, eccetera eccetera, vedremo. Secondo me il Verona aveva giocato meglio contro l'Ascoli, ma il risultato alla fine conta sempre, anche sui giudizi, quei maledetti 5 minuti, ieri entrava tutto nel secondo tempo, questo è Marco. Facile, chiaro che l'Arezzo non ha dimostrato di essere granché, per quanto il Verona abbia rispettato l'Arezzo, per quanto abbia fatto noi rispettare l'Arezzo, per quanto noi possiamo contare, facendo insomma un po' una radiografia dell'Arezzo prima della partita, durante la settimana, chiaro che insomma gli elementi sono quelli, togli Cerri, togli Cianci, forse un po' Iaccarino, insomma nulla rispetto a quello che è stato lo strapotere del Verona. Dobbiamo vincere adesso la prossima, scrive questo amico, a Benevento, venerdì ore 21, vi ricordo c'è già la prevendita dalle 10 di questa mattina fino alle 19 di giovedì, 24 ore prima della fine dell'inizio della partita, si gioca alle 21 di venerdì. Insomma, Benevento che non sta dimostrando di essere granché, che abbia vinto poi il campionato di Serie C, il girone C di Serie C, il Verona che le affronta tutte nelle prime 4, le tre neopromosse, aspettando quello che sarà il Vicenza alla quinta, quindi 4 su 5 alla quinta, insomma è un inizio morbido in teoria, se la prendi bene, insomma duro se calcoli quanto le neopromosse siano effettivamente oliate, più rispetto a quanto non possa essere il Verona che è cambiato tanto. Che squadra è il Benevento? Da bassa Serie B, quello che ha dimostrato questo inizio di stagione, senza particolari picchi, presa in mano da Floro Floris in maniera un po' occasionale, sembra un po' l'eredità presa da tanti allenatori della primavera che poi diventano improvvisamente bravissimi. Non so se sia improvvisamente bravissimo Floro Floris, non avrei scommesso una lira che Floro Floris potesse diventare allenatore di una squadra professionista nel corso della sua carriera, piuttosto così esitante in quel prestito al Chievo, almeno lì ce lo ricordiamo, a Veronello, quando era di proprietà del Sassuolo, quando era comunque avvolto da un ricco ingaggio, magari non era benissimo visto dagli allenatori del Chievo. Fatto sta che è stato un buon giocatore, quello sì, da lì a dire che è un buon allenatore ce ne vuole, però insomma, in questo momento tutto va molto velocemente, quindi basta essere stati giocatori per essere poi improvvisamente allenatori. Si è aperto il dibattito sui campioni del mondo, no? De Rossi non benissimo a Genova, Grosso ancora peggio alla Fiorentina, ufficiale il ritorno di Vanoli, del nostro Paolo Vanoli. Anch'io pieno di entusiasmo, poi ho fatto la tara su cosa è stato l'Arezzo, mi si sono reimpiantati i piedi per terra. Sai bene, al Bentegodi, una cosa vergognosa mai vista in 40 anni di frequentazione, vergognosa, ribadisce Paolo. Che è successo? Ditemelo anche voi. Ciao Ale, ovviamente il 5-0 è entusiasmante, andrebbe però considerato che tutti i gol sono stati segnati dopo l'espulsione subita dall'Arezzo. Aspettiamo altri test, poi è chiaro che l'Arezzo, insomma Coppolaro, insomma, quello che è entrato al posto di Giannis, sono certamente buoni mestieranti, insomma niente di particolarmente sconvolgente. Aspettiamo altri test però per trattenere Suslo, basta un bello striscione a prova di Zanzi per spiegare a Presidio quanti soldi perde se non si torna subito in Serie A. Buona serata dal Lussemburgo, questo è Francesco. Il Palermo è una squadra fuori dalla Serie B, l'ho visto giocare, è uno scheletro di squadra di prima grandezza, non è paragonabile nessuna squadra con il Palermo, dovremmo cercare di arrivare secondi per là e non sarà uno scherzo. Ieri si è messo in moto anche il Pisa, che ha vinto a casa della Juve Stabia, si è messo in moto anche la Cremonese, che non c'erano tanti dubbi, no? Cremonese che ha vinto la sua partita anche piuttosto agevolmente, i primi punti della Cremonese che coincidono con i primi punti di Fabio Pecchia da quando ha preso il posto di Giampaolo, 0 su 2 per Giampaolo, 1 su 1 subito per Pecchia. Attenzione, perché Pecchia irrompe nella Serie B da allenatore più vincente della Serie B rispetto a tutti gli altri, rispetto anche a Baroni e Inzaghi che l'hanno vinta due volte, ci sarà un motivo, no? Cremonese, Parma e Verona. 2017 la prima di Pecchia, fattore Pecchia, potremmo anche definirlo così, per quanto magari per il tifoso del Verona resti Pecchia quello che disse una volta, che disse sempre a un certo punto, che amava dire siamo in crescita, preso come ritornello. Fatto sta che i suoi risultati Pecchia li ha ottenuti, Verona, poi Cremonese, poi Parma. Insomma, devo dire che Pecchia è uno specialista, fra l'altro è una squadra anche piuttosto forte come la Cremonese, che ha investito come il Verona, magari non magari più la Cremonese addirittura del Verona. Verona, che insomma sapete bene come funziona, però conta quello che è il campo, al di là del fatto che un giocatore sia in prestito, sia stato preso da svincolato. Questo amico dice: incredibile, abbiamo preso l'ultimo giorno un giocatore svincolato. Allora bisogna dire che è incredibile anche Marotta, che è scandaloso che Marotta abbia vinto lo scudetto da Pirlo svincolato, da Pogba svincolato, da Khedira svincolato, da Zielinski svincolato all'Inter, da Çalhanoğlu svincolato, eccetera eccetera. Insomma, esistono anche gli svincolati, bisogna saperli prendere. È chiaro che Cuba non è Pogba e neanche Khedira e neanche Pirlo, però non c'è nulla di male nel prendere un giocatore senza contratto, nel prendere un giocatore a metà fra quella che è la scadenza e quella che è quello che la sistemazione non ha ancora trovato. Quindi se si fa irruzione in quei momenti si può prendere anche un giocatore svincolato. Davidovic è un altro paio di maniche, perché chiede questo amico di Davidovic, vero che l'ha svincolato, però Davidovic era strategico perché è giocatore bandiera, e non è che ci siano tanti giocatori che potevano ricoprire quel secondo tassello dopo Perilli, quindi giocatori che sono stati per 4 stagioni almeno nella stessa società, quindi Davidovic era il compromesso giusto per riempire quella casella che di fatto ti allunga la rosa. Poi è chiaro, la lista under dai 2003 ai più giovani è illimitata, ne puoi mettere quanti ne vuoi, però fatto sta che il Verona non ha voluto così lasciare nulla di intentato, anche prendendo un giocatore che poi conosce Baroni, che conosce Verona. Insomma, per quanto poi sa essere anche simpatico, ci stia simpatico, credo che alla fine sarà anche una bella aggiunta. Però si possono comprare, sì, si possono prendere, sì, giocatori svincolati. Finalmente la quota italiana è ritornata in alto nel Verona, ora c'è un mix migliore, gli italiani insegneranno agli stranieri per parlarsi chiaro nello spogliatoio, in campo. E meno male che nel Verona non ci sono più le prime donne dei balletti, da belle époque da parte di questo amico. Fascia, torniamo fra poco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai tesoro?
16: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec, basta un click.
18: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
19: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: 19 quasi 25, ecco, Francesco, che è quello che voleva Mertens, Higuain tutti a zero, non so chi altri, magari ci aiuta. Paul Pogba è svincolato anche adesso, contatto di occhiolino, però era più forte prima quando lo prese la Juventus da svincolato dello United. Tra l'altro, svincolato, a proposito di svincolati dallo United, il Verona prese anche Gollini, ricorderete, no? Lui che aveva fatto comunque le giovanili del Manchester United. Scrive questo amico Ale: ma cosa pensi di Suslov? Ti prego, dai una risposta, perché se poi tornerà anche Serdar avremo due capostipiti in squadra, veterani che aiuteranno i nuovi, e non dimentichiamo Pavel, che adoro perché ama Verona alla follia. Beh, insomma, credo che tutti amino Verona alla follia, che tanti giocatori amino Verona alla follia. Ecco, questo è giusto per mettere un po' più di miele. Insomma, Davidovic era senza squadra, l'ha richiamato una squadra dove era stato 7 anni, in una città che ovviamente ha in cui ha messo radici. Francamente l'adorerei anch'io, senza adesso dover così pontificare la scelta di Davidovic, come se avesse fatto un favore al Verona. Credi che Baroni sia un tecnico malleabile per quello che riguarda il modulo da adottare da parte di questo amico? Ha fatto un po' di tutto, sì. È chiaro che il Verona va in avanti, no? Il Verona perde palla e va subito per il recupero. È chiaro, questo è l'atteggiamento di chi deve provare a fare un gol in più dell'avversario, vincere tutte le partite, o almeno provarci. Devo dire che questo modulo ti permette di fare un po' di tutto, anche perché hai giocatori molto malleabili. Un regista vero non c'è, insomma, si è inventato Castanos, Baroni, ma non è detto che poi sia Castanos a far il maggior numero di partite da regista o da centrocampista dei due. Poi i giochi lo possono fare anche quelli là davanti. Vedremo quella che sarà la posizione di Suslov, se sarà ancora sul centro-destra, se sarà ancora invece sulla verticale di Mulattieri. Capiremo se a sinistra là ci andrà Sar. È chiaro che tutti quanti vogliono Cerbone già a Benevento, ma insomma è una chiamata istintiva quella di Cerbone. Il ragazzo ha fatto 2 gol nel 2007, chiaro, no? Insomma, il ragazzo è bravo, è stuzzicante anche, no? Vederci dentro nella doppietta di Cerbone, costruirci la storia e tutto il resto. Però è chiaro che poi gli equilibri sono quelli che garantisce Baroni, e questa squadra poi, al netto di tutto quello che magari può essere un punto di domanda difensivo, ma giusto un po', rimane squadra equilibrata, rimane squadra piuttosto forte. Questo Alex, poi è chiaro che i giocatori ti permettono di essere malleabili, insomma, al di là di quanto tu possa e debba esserlo. Ale di Borgo Venezia, ciao Ale.
20: Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Allora, tanto quanto bello è commentare la vittoria così al giovedì.
11: No. Sì.
20: Non c'è
11: paragone. Infatti ho frenato perché ho detto, cavolo, 5 gol, troppo miele lunedì, mi sa che
20: bisogna sì. Però io penso che alla fine il Verona, a parte la crescita probabilmente anche di chi è arrivato, la chiave di volta della settimana scorsa sia stata la fine del mercato, che ha riportato al centro la squadra. Io ero uno di quelli che non vedeva l'ora che finisse, e la prova è stata Bradaric ieri, uno dei possibili partenti, e anche un Suso che forse vuole ritrovare il posto da titolare. E poi secondo me la prova di Cagliari, che ha dato secondo me una grande iniezione di autostima e ha fatto crescere probabilmente anche una capacità di introspettiva, di dire siamo più forti di quello che ci descrivono. Ieri, al di là dell'espulsione, per qualcuno ancora storge il naso, sì, ma eravamo in 10, saremmo andati in gol comunque. Abbiamo fatto dei cambi importantissimi, il Verona non li ha mai avuti negli ultimi anni e ci sono stati. Continuano a non piacermi Bernebe, Livramento, a lui probabilmente pagano la mia così il mio, la mia repulsione per la scorsa annata, io li vedo sempre con un tocco in più e penso che avranno il loro bel da fare a tenersi sempre a posto da titolari o comunque da partenti, perché chi è entrato con tempo ieri ha dato tanto, insomma. Ma è l'atteggiamento del gruppo, lo vedi anche da quando esulta per un gol Zappa, Iannoni, la bellezza di vedere 5 gol di italiani, di giocatori italiani, cioè c'era un po' tutto ieri e quindi era tempo che ci meritavamo anche una vittoria del genere.
11: Dopo nove mesi,
20: la pazienza di vedere tante brutte partite, perché a questo punto dico meglio forse essere protagonisti in B che una Serie A come al solito nefanda. E il campionato comunque è lunghissimo. E poi l'ultima parola la spendo per Baroni, che secondo me nelle due stagioni tra Torino e Lazio, tra Lazio e Torino, secondo me è maturato anche lui, anche se ha più di 60 anni, però non so, lo vedo più sicuro, lo vedo meno titubante di quando è arrivato qui, quando eravamo in Serie A, quindi tutto questo
11: poi fa quello che gli piace di più, forse, no? Andare nell'altra metà del campo, butto lì, quindi anche lo spartito sì, è diverso.
20: Probabilmente la chiave di volta. Io sono molto curioso di vedere cosa farà quando rientra Sardà. Mi piacerebbe tantissimo che mandasse avanti 20 metri più le Bonne, e secondo me le Bonne può farti quei gol che ti mancano di un'altra.

0: L'AFD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X. L'inviato statunitense in Medio Oriente ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera, ultime due partite della terza giornata di Serie A in corso Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
7: Questa è una bella domanda, è quella di Matteo. Dice: ciao Alessandro, a proposito di svincolati, qual è secondo te il peggior svincolato che il Verona abbia mai preso? Io dico Matusalem, stagione 2015-2016. Devo dire che se la gioca alla grande Matusalem, questo è Matteo. Io ricordo tanti altri svincolati, ricordo Toni che era svincolato, no? La storia la conoscete bene, anche come è finita quella storia che la Fiorentina avrebbe voluto proseguire dando a Toni una poltrona da team manager oppure da allenatore, una panchina da allenatore delle giovanili. Poi insomma la via di Toni è stata molto differente. Devo dire come svincolato mi piacque molto Ionita, a proposito di ex freschi, ieri con l'Arezzo, uno dei meno peggio. Perché? Perché Ionita fu preso di fatto a dicembre, a gennaio, sarebbe andato in scadenza a giugno dalla RAU, dalla società svizzera, e devo dire che il rendimento di Ionita fu un ottimo rendimento. Insomma, al di là del gol nel derby, però uno che dove lo mettevi stava sempre zitto, insomma sempre lì senza fiatare, atleta vero, e sono uno di quelli tutti d'un pezzo. Grande educazione fra l'altro per Ionita. Divenne poi anche bell'amico di Luca Toni in quel bel Verona. Devo dire che Ionita fu una bella presa, poi con grande anticipo fu anche comunicato, non comunicato ma comunque si seppe già subito che il Verona aveva preso questo ragazzone con grandi anticipi. 5 gol di italiani, tutti dei nuovi acquisti, scrive questo amico. È chiaro che prende tanto cerbone in questo momento.

0: ragazzo elettrico, no? Un ragazzo anche di fame, come tutti quelli giovani. Poi mettiamoci anche un po' d'accordo con la questione giovani, perché insomma è stato pontificato Romano in settimana, poco prima che giocasse proprio col Verona. Non so chi del Cagliari lo ha definito un nuovo Tonali, tutti in imbarazzo negli studi televisivi, dire ma Dio, addirittura Tonali, come se fosse De Rossi o Pirlo, un giocatore giocatore che deve crescere, 2006 però a 20 anni, non è un ragazzo giovanissimo, non è un 2009, non è un prodigio, però insomma in questo momento va così, quindi anche il 2006 ragazzo molto giovane, un ragazzo bambino, quando insomma 2006 ha anche già una certa età, soprattutto nel calcio. Svincolo, è vero, ha ragione questo amico, assolutamente sì, è Marrendo, svincolato di gran nome, che nemmeno poi ha giocato, Cassano, mamma mia, insomma sapete bene tutte quelle che sono state le iperboli, le sinusoidi, meglio così, di Cassano, anche se poi sinusoidi no, perché non ha mai fatto degli alti, soprattutto dei bassi, insomma è sempre stato un elettrocardiogramma piuttosto piatto quello di Cassano. Chi era al ritiro probabilmente sa anche di più rispetto a quanto scrive questo amico, probabilmente lui c'era al ritiro, quindi può fra virgolette testimoniare di quello che è stato, non è stato quel Cassano che non provò neanche a convincere Pecchia. Si è ripreso Cutolo, l'abbiamo salutato a mano aperta, dice questo amico, che insomma continua a battere il tasto di Cutolo. Francamente insomma non è stato indifferente il Bentegodi, insomma gli ha detto quello che pensava, fatto sta che insomma è andato velocemente Cutolo, facciamo fare a Cutolo la sua carriera da direttore sportivo, neanche male per come sta lavorando, e il Verona farà un'altra strada, insomma senza dover per forza ricordare ad ogni costo. È stato quel che è stato, coro fatto, cori fatti. Adesso insomma ognuno per la propria strada. Il valore di Le Borgne, scrive Matteo, in questo momento un altro Matteo, giocatore troppo forte per il Verona, credete che il Como possa prenderselo a gennaio? No, perché comunque il Como fa la Champions, il Como ha altri giocatori, per quanto possa essere bravo Le Borgne, ma parliamo di un ragazzo che è stato in primavera nei primi sei mesi, in prima squadra meglio, nei primi sei mesi senza giocare, è andato ad Avellino, non ha di fatto mai giocato, due anni fa è andato a un passo così dalla promozione in primavera 1 con il Como, senza riuscirci, perché poi il playoff lo vinse il Napoli, e quindi non credo proprio che insomma Fabregas abbia in mente di reintegrare Le Borgne, per quanto Le Borgne sia giocatore forte, però insomma stiamo parlando di un giocatore che sta facendo benissimo in Serie B rispetto a una soglia di giocatori che insomma gioca la Champions League, per quanto insomma una mini Champions, una Champions magari pallida, insomma sempre Champions League. Al giorno d'oggi la parola giovane è abbastanza indecifrabile, no? Dice Ale, assolutamente indecifrabile. Devo dire che anche va anche contro gli stessi ragazzi, perché poi sono tutti attenuanti, sì ma è giovane, sì ma è giovane, poi ci crede anche il ragazzo, poi succede che a 23 anni è ancora giovane, che a 24 è giovane ancora e a 25 anni, poi finisce la carriera e sei ancora il giovane inespresso, però la carriera è finita e non sai più che fare di quello che è stato il tuo calcio. Devo dire piuttosto divertente seguire il calcio al giorno d'oggi, no? Fra sentenze buttate lì in men che non si dica, fra fenomeni oggi, scarsoni domani, ma alla fine è lo stesso giocatore, insomma tutti a bollare tutto, tutti a prevedere e a dover capire già chi vincerà lo scudetto, chi andrà in serie A, chi vincerà la Champions e tutto il resto. Quindi devo dire insomma non bellissimo francamente, no? Seguire il calcio in questo momento, soprattutto perché poi si va su un calcio virtuale, cosa potrebbe essere, cosa diventerà, che cosa sarà, insomma perdendosi quello che è il presente, no? Quello che è naturalmente l'attualità. C'era una canzone Magic Moment, dice, io lo indico, quando è entrato Suslov, questo amico addirittura a scomodare Magic Moment per l'ingresso di Suslov, che avrà fatto il suo per carità, però parliamo di un nazionale slovacco, parliamo di un giocatore forte, poi è chiaro non ce l'avevi Suslov, era un giocatore scarso. Adesso ce l'hai, un giocatore forte. Avessi perso con Suslov, avresti detto che Suslov faceva bene andare via ad andare in Turchia a qualsiasi prezzo. ce l'hai, hai vinto. E Suslov, adesso Suslov non deve essere l'uomo di copertina del giorno dopo, gli uomini di copertina sono altri. Suslov ha fatto il suo, perché è un giocatore che può fare quello che ha fatto, tanto più con una difesa aperta, con una difesa anche sfiancata dal primo tempo del Verona, con una difesa senza un giocatore. Quindi insomma non esalterei più di tanto la prestazione di Suslo, per quanto forte. Grosso esonerato troppo presto, non lo so, ha deciso la Fiorentina, pare che abbiano litigato Paratici e Grosso. Non ci dimentichiamo che Grosso fra l'altro aveva anche il, non dico la benedizione della Juve quando arrivò al Verona, però quasi, perché comunque era uno che era l'allenatore della primavera della Juventus quando c'era proprio Paratici alla Juve, quindi credo che Paladi ci conosca bene Grosso, però è andata così, tre partite, assomiglia molto all'esonero di Francesco, ricorderete, in quel Verona che poi divenne il Verona di Tudor. Vedremo quello che è la Fiorentina, ha fatto un bel mercato, poi non sta a noi giudicare quello che sarà la Fiorentina. Il campo ha detto che ha perso tre partite, le ha perse anche male, è stato eliminato anche dalla Coppa Italia, insomma devo dire che ci si aspettava un po' di più dalla Viola. Scrive anche Michele, dice per me il migliore in campo è stato nettamente De Borgni, giocatore totale, scrive questo amico. Sì, d'accordo, con un file però da aggiornare, con partite diverse, con partite un po' più complesse, con evidentemente scogli un po' più alti. Il Benevento, dice per esempio Giorgio, sarà quello che dirà quanto siamo effettivamente maturi. Oddio, credo che il Verona sia già maturo, perché ha giocatori maturi, perché è una rosa ampia, perché ha giocatori in ogni zona del campo. Stiamo un po' trascurando Zappa, devo dire che insomma il gol di Zappa ci ha rievocato subito da parte a parte, no? quello che era l'asse Lasovic-Faraonia, che se con coordinate un po' diverse, però Zappa che chiude il suo secondo palo è stata una bella scena, è stato un ritorno all'indietro, un ritorno un po' al passato, un gradevolissimo passato. Non ci dimentichiamo Bradaris, che ha avuto ovvi pensieri verso l'Anderlecht fino alla fine del mercato. Giovedì chiudeva il mercato, proprio giovedì in Belgio, devo dire è stata una spinta più che altro dei suoi procuratori. Poi poteva guadagnare di più, avrebbe potuto guadagnare di più Bradaris, lo ha ringraziato ieri Baroni. Credo che non ci fosse bisogno di ringraziare fino in fondo Bradaris, perché comunque sotto contratto, se firmi un contratto poi è giusto che lo rispetti, al di là di quello che ti può arrivare strada facendo. Però fatto sta che insomma Bradaris con Zappa è un altro valore, no? Magari trascurato, magari perché in periferia sul campo, normale che adesso ci sia il Cerbone, gli Iannoni che fa quello che fa ieri, il Mulattieri che dimostra di essere attaccante di primo livello per la Serie B e tutto il resto, però non ci dimentichiamo del potere su quelle due fasce. Ciao Ale, scusa mi collego solo, ci sarà ancora dice questo amico su Maurizio la trasmissione in TV, siamo in via di definizione del palinsesto, come si suol dire. Comunque Baroni, i giocatori li sa valorizzare, riuscì a far vendere guadagnando Onglà e Amione, Bruno Amione, chissà che farà adesso Bruno Amione in Argentina da parte di Gaetano. Sarà anche un giocatore forte Suslo, ma è due anni che non segna, buon giocatore per noi, non mi sembra che il Sassuolo di turno abbia fatto follie per averlo, perché a quel range può ambire, non di più, da parte di Paolo. Deve metterci più gol, quello sicuramente, a motore, quello sicuro. Suslov non ha quella confidenza con la porta che è assolutamente necessaria per fare un certo tipo di per così salire a un certo tipo di livello. Intanto fra Cagliari e Lecce 1-0 per il Cagliari, ha segnato Maldini, Daniel Maldini dopo 29 minuti. Cagliari che giusto giovedì ha incrociato il Verona. Benissimo, sono contento, grazie mille. Questo è Maurizio, vedremo insomma quello che sarà poi il nostro palinsesto. Dice quest'altro amico invece Duda potrebbe tornare, perché dovrebbe tornare Duda adesso che sta bene là dov'è, a prendere un sacco di soldi, sicuramente più rispetto a quanti gliene ha offerti il Verona. Insomma faccia Duda quel che deve, farà il Verona quel che deve. Il rientro di Suslo potrebbe portare più equilibrio, per farlo in ritmo partita si rischierebbe di abbassare un po' il ritmo da parte di Cristiano, un po' complesso. Allora, il rientro di Serdar potrebbe portare più equilibrio, o per farlo in ritmo partita si rischierebbe di abbassare un po' il ritmo da parte di Cristiano? È una questione di ritmo, questa l'abbiamo capita. Serdar è uno che deve giocare se sta bene. È chiaro che lui torna a ottobre, non è detto che a ottobre sarà già da 90 minuti, probabilmente lo sarà a novembre. In questo momento non credo. Il bello è che non è così necessario aspettare Serdar, non è così necessario pensare e sperare che Serdar torni il prima possibile. Poi tornerà ovviamente, sì, e sarà un valore in più per Baroni, ma non c'è in questo momento il pensiero. Questo è il bello, no? Insomma, non c'è l'urgenza, no, di riavere Serdar. Ekuban, quando rientra a ottobre, sta facendo ovviamente con la squadra, si è allenato in questi mesi con un preparatore personale, con un personal trainer, non può essere in condizione, non è stato convocato per l'ultima partita, non credo sarà convocato neanche per la prossima. Anche lì, insomma, non serve aspettare, non serve così accelerare per Ekuban, non serve accelerare per Mosquera, non serve accelerare per, ecco, forse un'altra prima punta. Non hai in questo momento quello che vorresti da Mosquera, non hai quello che vorresti da Ekuban, magari un riferimento in più là davanti al posto di Mulattieri. L'ha fatto Stezonienko con il Cagliari, ma non è una prima punta. Stezonienko, che è stato più che altro uno che ha schermato il gioco di Winks, del regista, giovedì sera del Cagliari, facendo anche un ottimo lavoro in prima battuta lui, in seconda a Rui. Non ha di fatto mai giocato Winks, meglio quando è entrato Romano, però fatto sta che quella mossa è stata assolutamente azzeccata. Non si chiede però a Stezonienko di fare il centravanti, che se l'ha fatto in Polonia, ma è uno che ama soprattutto stare ai lati del campo. Fra l'altro, con il Benevento dovrebbe tornare Compagnon, che era fuori per l'influenza ieri con l'Arezzo. Mi pare ci siano però parecchie alternative in ogni angolo. Che farà Suslov quando sarà a regime? Andrà a fare rifinitore, andrà dietro la prima punta, da quella parte il livramento con Pagnon, dall'altra vedremo se Sar sarà definitivamente lì, se ci saranno più minuti, credo di sì, per Cerbone. Poi il resto è piuttosto scritto: quando tornerà Mulattieri, quando tornerà Ekuban, quando tornerà Mosquera. Mi pare che ci sia poi una miriade di centrocampisti, trequartisti, quindi di tutto. Credo che Baroni possa assolutamente sbizzarrirsi, insomma, con ampia scelta, con insomma variabili che possono essere anche diverse di partita in partita. Ciao, le pensi potremmo ancora accontentarci della sola buona volontà di livramento? Questo è Michele di Borgoron, però ha fatto il suo livramento. Non credo che sia semplicemente un faticatore della fascia, credo che possa, insomma, se non prende la traversa il Verona vince a Padova e magari stasera ha un'altra posizione di classifica. Io non sono così piatto, non sarei così piatto nei confronti di livramento, però c'è anche un po' di qualità, insomma, al di là della quantità che ci ha messo. Dice, proviamo a accontentarci della sola buona volontà di livramento. Forse Compagnon ha più colpi perché ti rientra anche sull'altro piede, però aspettiamo Compagnon, aspettiamo livramento, poi vedremo che deciderà Baroni. Devo dire che la fiducia in Baroni è piuttosto sottintesa, poi tanti a pensare che fosse allenatore datato ormai, che servisse un altro tipo di profilo. Probabilmente sì, ma anche sì, ma non vuol dire che Baroni non sia una prima scelta, soprattutto in un anno in cui il Verona deve tornare in Serie A. Per quanto si possa essere felici, contenti, tutto il resto, siamo d'accordo, ma c'è un obiettivo a lunga percorrenza che il Verona non può fallire, un obiettivo a lunga scadenza che il Verona deve centrare, quello di tornare in Serie A per respirare un po' economicamente, per non essere poi così soggetto a questo mercato sempre molto compresso, sempre, non dico a subire il mercato, ma doverlo accettare, per quanto insomma Sogliano abbia prodotto comunque una buona rosa. Riepiloghiamo allora: anticipi e posticipi dalla sesta all'undicesima, anche a beneficio di quanti si fossero soltanto adesso messi all'ascolto di Fuorigioco, come si diceva una volta, si dice anche adesso. si parte con la giornata numero 6 Modena-Verona domenica 11 ottobre 19:30, la settima Verona-Catanzaro venerdì 16 20:30, ottava giornata Verona-Pisa domenica 25 17:15, Juve-Stabia-Verona mercoledì 28 ore 20 a Castellammare, Verona-Carrarese domenica 1 novembre ore 17:15, Mantova-Verona sabato 7 novembre ore 17:15. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui, grazie a Matteo Samugaro, le ultime di cronaca fra poco, appuntamento domani, buona serata a voi tutti da Alessandro Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18:30 alla tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Tre sudamericani tra i 24 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Caprino per furto in concorso, reato ancora più odioso perché consumato nei confronti di una persona anziana di 85 anni. Dopo essere entrati in un parcheggio di un supermercato molto frequentato costermano, hanno lanciato alcune monete vicino l'auto della signora per distrarla. Uno dei tre ha aperto lo sportello lato passeggero della macchina rubando la borsa posizionata sul sedile. I carabinieri erano appostati, li hanno intercettati pochi minuti dopo. I tre fermati, già noti le forze dell'ordine, sono stati arrestati. Il giudice ha convalidato l'arresto applicando nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Studio Alessandro Delrico. Matteo Salvini ha appreso ieri in tarda serata, concluso l'intervento oppeano, della vittoria dell'estrema destra in Sassonia. Prima, nel comizio, aveva comunque tracciato la rotta del partito per il 2027. A breve è previsto un incontro con i governatori e poi i congressi per rilanciare la Lega. Sentiamolo nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Aveva da poco terminato il suo intervento oppeano alla chiusura della festa della Lega Matteo Salvini quando ha appreso i sondaggi che vedevano in Sassonia il trionfo della destra sovranista di Alternative für Deutschland. Ha aspettato il consolidarsi dei voti per giudicare poi questo un successo clamoroso che dimostra che un'altra Europa è possibile, di fatto ribadendo l'obiettivo che aveva annunciato poco prima.
7: Perché poi il 2027 sarà l'anno della battaglia finale. Non solo in Italia, si vota in Italia, in Francia, in Spagna e in Polonia. Nel 2027 l'Europa decide se vive o se muore, se ha un futuro o se si suicida di islamismo. E quindi la Lega deve essere pronta, reattiva, compatta, unita. Il Veneto da questo punto di vista è un modello.
6: Seppur con meno gente rispetto al passato e qualche defezione tra gli eletti, la festa della Lega di Oppeano è stata una prova generale per Pontida.
7: Siamo qua tutti grazie alla genialità, al coraggio e alla passione di Umberto Bossi, quindi Pontida sarà dedicata a lui.
4: Gli agenti della polizia provinciale hanno catturato 18 cinghiali nella notte tra sabato e domenica in zona Torri. Il branco è probabilmente lo stesso individuato nelle scorse settimane lungo alcune strade del paese. Le attività hanno richiesto un monitoraggio costante per localizzare gli animali e poi l'uso di un recinto mobile di cattura per il contenimento dei cinghiali. È il numero più alto di capi presi e rimossi in una sola operazione. Da gennaio in totale sono stati prelevati 161 esemplari che possono diventare pericolosi per la circolazione stradale. Grazie a piccoli grandi gesti quotidiani di cura, di grande empatia e di attenzione verso gli altri, tre ragazzi sono stati i vincitori 2026 del premio Stefano Bertacco, il riconoscimento istituito dal Comune di Verona per premiare l'impegno dei giovani segnalati da enti di terzo settore, da scuole statali e paritarie che si sono distinti in azioni di solidarietà verso le persone più fragili e bisognosi. Quintilla Cavallari, 16 anni, oltre al supporto sociale nel territorio cittadino, operato all'estero in aiuto di poveri e minori in difficoltà. Riccardo Sideri, del 2007, è stato volontario al Centro Studi Immigrazione Cestin, dando supporto a studenti e immigrati. Eleonora Bertocchi, infine classe 2000, si prodiga da diversi anni nel dare supporto a persone con disabilità. Proseguono i lavori dell'alta velocità, per cui saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità in zona Verona Est. In particolare sarà chiuso lo svincolo di uscita dalla tangenziale est per via Pontara Sandri dalle 21 di questa sera alle 6 di mercoledì 23 settembre. Inoltre, dalle 21 di mercoledì prossimo alle ore 5 di giovedì 10 settembre, quindi per poche ore, sarà chiuso lo svincolo di collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Durante la chiusura il traffico sarà deviato per percorsi alternativi. Da oggi prende l'avvio l'allestimento di cantieri propedeutici e i lavori di stesura dei tappeti bituminosi in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione, in particolare in Corso Venezia, tratto compreso tra Viale Stazione Portavescovo e Via Tibergen, e in Viale Stazione Portavescovo, nel tratto tra Corso Venezia, indicativamente il palo dell'illuminazione pubblica numero 11. Gli interventi si svolgeranno a fasi alterne e successive, la durata è stimata in 5 giorni. Per questo periodo è previsto il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. Domani infine prenderanno il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Tombetta, in corrispondenza del civico 98 nel tratto compreso tra i civici 66 e 80. Durante le lavorazioni è previsto un restringimento della carreggiata. Gli interventi avranno una durata stimata in 2 o 3 giorni. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella. Giovedì inizia il nuovo anno scolastico. Per l'occasione il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha inviato un messaggio a tutti gli studenti veneti per sottolineare come questo cammino non significhi soltanto ore di lezione e studio, ma che presenterà anche la sfida di scoprire inclinazioni, vocazioni, passioni e interessi determinanti per i loro anni futuri. Visitando alcune scuole, ha detto Stefani, mi sono reso conto che anche in queste social ci sono gli spazi e la volontà per vivere con entusiasmo e positività le relazioni umane. Ultima settimana del Festival Lirico in Arena, oramai quasi sold out, spicca l'ultima recita di Aida nel sontuoso allestimento di Zeffirelli. Al cast internazionale di Stelle, guidate da Kaufman, si aggiunge anche una coppia di primi ballerini solisti eccezionali, Nicoletta Manni e Timofei Adriashanenko, che debuttano nelle coreografie di Vasiliev del trionfale secondo atto, dal palcoscenico della Scala dunque all'Arena di Verona, dove si erano promessi amore eterno soltanto 4 anni fa. L'ultima settimana del 103° Arena Opera Festival prevede 4 spettacoli in 4 serate consecutive. Si inizia mercoledì con il Nabucco, dell'impatto visivo potente e tecnologico di Stefano Poda, poi giovedì Aida, venerdì 11 Turandot, sempre secondo Zeffirelli, e si chiude sabato 12 settembre con La Traviata. Con questo è tutto e vi ringrazio della cortese attenzione. L'appuntamento con i contenitori di informazione di Radio Verona proseguono con i nostri prossimi notiziari. Arrivederci.
8: Meteo. Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22, ancora allerta meteo per AFA.
0: Radio Verona, flashback.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Da oltre 40 anni Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.
2: Bang,

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Le previsioni per oggi lunedì 7 settembre, effetto dell'alta pressione, vedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 33 gradi, minima 22, ancora allerta meteo per AFA.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
0: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
8: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hey.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Quello che non ti aspettavi.

0: vita.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: sono le 23:02.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

meglio, qualcuno ha preso il peggio.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 2 in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.